notte. Stai ascoltando Blue Note. RPR 102 104. La notte.

ascoltando Blu Notte. RPR 102 104, la notte.

0: Stai ascoltando Blu Notte.
1: Quante gocce di rugiada intorno a me.

Blu Notte. Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104. La notte.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 5:58 minuti.

0: l'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente Accendi Luce e Gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
1: Spazio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spazio occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spazio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo al

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 7:00.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama, nell'America centrale. Secondo le prime indicazioni e i primi rilevamenti, al momento molto frammentari, l'epicentro della scossa sarebbe stato circa 10 km a ovest di Pitalosa Arriba. Il forte sisma ha provocato il panico nella capitale, dove migliaia di persone sono scese in strada. Dopo la prima scossa, un'altra replica di magnitudo 6. Si segnalano edifici crollati vicino all'epicentro del sisma e diversi feriti. In seguito è stato diramato l'allarme tsunami. Il terremoto è stato avvertito anche in Costa Rica. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Con questo accordo i prezzi del gasolio per gli americani e per il mondo intero caleranno rapidamente e in misura record, afferma il tycoon. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta una decisione indegna e disonesta. La revoca è debolezza e Putin ripagherà con il terrore. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata nella giornata di giovedì scorso in via definitiva dalla Camera. La legge è stata approvata con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessuno astenuto. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto il ricorso presentato dai legali di Siegfriedo Ranucci per il reintegro alla conduzione della trasmissione Report. Prendiamo atto della decisione del Tribunale, che rispettiamo ma non condividiamo. Valuteremo il provvedimento e le ulteriori iniziative da assumere nelle sedi competenti, questo è il commento dei legali di Ranucci. Il giornalista, lo ricordiamo, era stato rimosso dalla conduzione del programma il 28 agosto. Maltempo oggi, allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Umbria, Sardegna e Marche, scuole chiuse in diversi comuni italiani. Ieri nubifragi hanno attraversato l'Italia da nord a sud, i danni maggiori si sono registrati nel Trapanese dopo che due trombe marine si sono abbattute su Mazara del Vallo e Marsala, con abitazioni distrutte, automobili rovesciate e alberi e pali abbattuti. Lo sport: Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle qualifiche di Mandalika e conquista la prima pole position in carriera in MotoGP. Il pilota Aprilia ha preceduto Bezzecchi e Di Giannantonio. Marc Marquez apre la seconda fila, subito alle sue spalle il leader del mondiale Martin Heidegger. Decimo Bagnaia, alle 9 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Diciottesimo Gran Galà del Tortel Dolce. Il 10 e 11 ottobre, Colorno celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico, tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. Diciottesimo Gran Galà del Tortel Dolce, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
6: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
8: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia E sa che potrà vincere fantastici premi.
9: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
8: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
9: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
8: Vinci con Conad.
9: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
10: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
11: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
10: Quando mi ci porti? È lontano?
11: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
10: E li troviamo anche su Facebook.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
3: Da Spaccio occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
4: In occasione della fiera, domenica 11 ottobre, Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza sarà eccezionalmente aperto e presenterà in anteprima le nuove collezioni autunno-inverno uomo-donna-bambino, le comode Belluso, Valle Verde, Frau, Iggy & Co, le sneakers Sun 68, Saucony, Colmar, Crime, 4B12, i mitici Dr. Martin, Emu, le gioiose Lally Kelly, Ball Boys, Geox. Troverete un open space esterno al negozio ricco di fantastiche occasioni scontate fino oltre il metà prezzo. Un'occasione unica, irripetibile, un vero realizzo vi aspetta sempre solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza. Domenica 11 ottobre, aperto in occasione della fiera.
5: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved, approvato da Ford, scelto da te.
6: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
7: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
2: Con Renault Captur GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
3: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro, offerta valida.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 8 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama nell'America centrale. Secondo le prime indicazioni e i primi rilevamenti, al momento molto frammentari, l'epicentro della scossa sarebbe stato circa 10 km a ovest di Pitalosa Arriba. Il forte sisma ha provocato il panico nella capitale, dove migliaia di persone sono scese in strada. Dopo la prima scossa, un'altra replica di magnitudo 6. Si segnalano edifici crollati vicino all'epicentro del sisma e diversi feriti. In seguito è stato diramato l'allarme tsunami. Il terremoto è stato avvertito anche in Costa Rica.
4: Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Con questo accordo i prezzi del carburante per gli americani e per il mondo intero caleranno rapidamente e in misura record, afferma il Tecun. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente le sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta una decisione indegna e disonesta, la revoca è debolezza e Putin ripagherà con il terrore.
5: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata nella giornata di giovedì scorso in via definitiva dalla Camera. La legge è stata approvata con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessuno astenuto. La riforma targata centrodestra prevede un proporzionale con premio di maggioranza e il ritorno delle preferenze con capilista bloccati, oltre alla novità dell'indicazione del premio.
4: Un 14enne è stato denunciato alla Procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie e di informazioni dal contenuto violento ed apologetico, in particolare allusivi alla commissione di atti violenti a scuola. Scrivendo, utilizzando l'alfabeto cirillico, alludeva al compimento di stragi e atti di terrorismo, mostrandosi con un casco militare ed una videocamera indossabile. Durante una perquisizione domiciliare di informatica, gli agenti hanno trovato nella stanza del giovane abbigliamento con frasi discriminatorie, svastiche, appunti manoscritti e un rudimentale giubbotto antiproiettile.
5: Al tempo oggi allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Umbria, Sardegna e Marche, scuole chiuse in diversi comuni italiani. Ieri nubifragi hanno attraversato l'Italia da nord a sud, i danni maggiori si sono registrati nel Trapanese dopo che due trombe marine si sono abbattute su Mazara del Vallo e Marsala, con abitazioni distrutte, automobili rovesciate e alberi e pali abbattuti.
4: Lo sport. Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle qualifiche di Mandalika e conquista la prima pole position in carriera in MotoGP. Il pilota del team Aprilia Trekhouse ha preceduto Bezzecchi e Di Gian Antonio. Marc Marquez apre la seconda fila, subito alle sue spalle il leader mondiale Martin e Aldeguer, decimo Bagnaia. Alle 9 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
8: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
9: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
8: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
9: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
8: Vinci con Conad.
9: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
10: In occasione della fiera, domenica 11 ottobre, Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza sarà eccezionalmente aperto e presenterà in anteprima le nuove collezioni autunno-inverno uomo-donna-bambino, le comode Belluso, Valle Verde, Frau, Igi & Co, le sneakers Sun 68, Saucony, Coleman, Crime, 4B12, i mitici Dr. Martin, Emu, le gioiose Lelly Kelly, Ball Boys, Geox. Troverete un open space esterno al negozio ricco di fantastiche occasioni scontate fino oltre il metà prezzo. Un'occasione unica, irripetibile, un vero realizzo vi aspetta sempre solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza. Domenica 11 ottobre, aperto in occasione della fiera.
11: 18° Gran Galà del Tortel Dolce. Il 10 e 11 ottobre, Colorno celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
12: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
13: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: l'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente Accendi Luce e Gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
1: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
2: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
3: TAEG 433, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
4: Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 all'Open Weekend presso la concessionaria Carebo, a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
5: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it

0: Ottobre, mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: 18° Gran Galà del Tortel Dolce, il 10 e 11 ottobre, Colorno, celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
4: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto. Ce le abbiamo tutte e costano meno.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 8 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Con questo accordo i prezzi del carburante per gli americani e per il mondo intero caleranno rapidamente e in misura record, afferma il tycoon. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente le sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta: una decisione indegna e disonesta, la revoca è debolezza e Putin ripagherà con il terrore.
4: Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud del Panama nell'America centrale. Secondo le prime indicazioni e i primi rilevamenti al momento molto frammentari, l'epicentro della scossa sarebbe stato circa 10 km a ovest di Pitalosa Arriba, ritirata l'allerta tsunami sulle coste centroamericane del Pacifico. I media locali hanno mostrato diversi palazzi gravemente danneggiati a Penonomé, una delle zone più colpite. Si sono registrate decine di repliche e molti danni, ma al momento nessuna vittima.
5: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata nella giornata di giovedì scorso in via definitiva dalla Camera. La legge è stata approvata con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessuno astenuto. La riforma, targata centrodestra, prevede un proporzionale con premio di maggioranza e il ritorno delle preferenze con capilista bloccati, oltre alla novità dell'indicazione del premier.
4: Il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto il ricorso presentato dai legali di Sigfrido Ranucci per il reintegro alla conduzione della trasmissione Report. Prendiamo atto della decisione del Tribunale di Roma, che rispettiamo ma non condividiamo. Valuteremo il provvedimento e le ulteriori iniziative da assumere nelle sedi competenti. Questo è il commento dei legali di Ranucci. Il giornalista, lo ricordiamo, è stato rimosso dalla conduzione del programma il 28 agosto.
5: Maltempo oggi, allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Umbria, Sardegna e Marche. Scuole chiuse in diversi comuni italiani. Ieri nubifragi hanno attraversato l'Italia da nord a sud. I danni maggiori si sono registrati nel Trapanese, dopo che due trombe marine si sono abbattute su Mazara del Vallo e Marsala, con abitazioni distrutte, automobili rovesciate e alberi e pali abbattuti.
4: Il tennis, quarta giornata al Masters 1000 di Shanghai. Si chiude oggi il secondo turno con il ritorno in campo di Matteo Arnaldi e l'esordio di Luciano Darderi. Il ligure in campo contro lo statunitense Taylor Fritz. Il primo avversario dell'italo-argentino invece sarà il greco Stefanos Tsitsipas. E anche il giorno del debutto di Carlos Alcaraz, campione pochi giorni fa all'ATP 500 di Tokyo. Lo spagnolo affronterà l'argentino Juan Manuel Cerundolo. A Pechino invece è il giorno delle semifinali del torneo femminile. Prima Andreeva Bartunkova, poi Zeng Mertens.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Con Renault Captur GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
7: TAG 433, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
8: Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 all'Open Weekend presso la concessionaria Carebo. A Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
9: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
10: Faccio occhiali Vision per il benessere della tua vista. Da Spaccio Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
11: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
3: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
2: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
3: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
2: Vinci con Conad.
3: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
4: Vellutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Vellutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno.
1: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
3: 18° Gran Galà del Tour del Dolce. Il 10 e 11 ottobre, Colorno celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tour del Dolce a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 9 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente le sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta una decisione indegna e disonesta. La revoca è debolezza e Putin ripagherà con il terrore. Bombe guidate russe hanno intanto colpito un condominio a Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina, uccidendo 4 persone.
4: Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama, nell'America centrale. Ritirata l'allerta tsunami sulle coste centroamericane del Pacifico. I media locali hanno mostrato diversi palazzi gravemente danneggiati a Penonomé, una delle zone più colpite. Si sono registrate decine di repliche e molti danni, ma al momento nessuna vittima. E intanto l'uragano Isaias tocca terra in Florida come categoria 2. L'allerta è alta negli stati che si affacciano sul Golfo del Messico. In Alabama già migliaia di persone sono senza elettricità.
5: Dramma in una scuola dell'Interland di Treviso. Un 13enne studente di terza media si è gettato dal primo piano dell'istituto e ora rischia di rimanere paralizzato. I compagni hanno raccontato che veniva preso in giro per il suo modo di parlare. Si ipotizza che ci sia dunque il bullismo alla base del gesto. L'adolescente, soccorso e portato in ospedale, presentava tagli sulle braccia.
4: I carabinieri di Bibbiena, in provincia di Arezzo, hanno arrestato una donna di 59 anni gravemente indiziata del delitto di omicidio preterintenzionale aggravato in relazione alla morte del marito, deceduto in ospedale dopo essere stato ferito con un coltello all'interno della loro abitazione. Il fatto risale alla tarda mattinata del 18 settembre scorso. Nel corso di una discussione, la donna avrebbe impugnato un coltello di circa 30 centimetri e avrebbe colpito il marito alla gamba sinistra, provocando uno shock emorragico che ne ha causato il decesso.
5: Ancora maltempo sull'Italia, oggi allerta arancione in 4 regioni: Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Intanto si contano i danni degli scorsi giorni. Una doppia tromba marina ieri ha colpito Marsala in provincia di Trapani, distruggendo almeno 5 case e un complesso scolastico. Colpite anche Napoli ed Ischia, dove si sono verificati smottamenti.
4: Lo sport, MotoGP e Gran Premio d'Indonesia. Marc Marquez vince la sprint race di Mandalika ed è il nuovo leader del mondiale. Sul podio, insieme allo spagnolo, ci sono Ogura e Di Giannantonio. Quarto Martin, che ha accusato un calo nel finale dopo essere stato in testa per metà gara, poi Alex Marquez e Acosta. Contatto al via tra Bezzecchi e Raul Fernandez, out entrambi. In classifica Marquez è a più 4 su Martin e a più 59 su Betz. Domani gara lunga, sempre alle 9, ora italiana.
5: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
7: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
8: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
9: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: In occasione della fiera, domenica 11 ottobre, Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza sarà eccezionalmente aperto e presenterà in anteprima le nuove collezioni autunno-inverno uomo-donna-bambino, le comode Belluso, Valle Verde, Frau, Iggy & Co, le sneakers Sun 68, Saucony, Colmar, Crime, 4B12, i mitici Dr. Martin, Emu, le gioiose Lelly Kelly, Ball Boys, Geox. Troverete un open space esterno al negozio ricco di fantastiche occasioni scontate fino oltre il metà prezzo. Un'occasione unica, irripetibile, un vero realizzo vi aspetta sempre solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza. Domenica 11 ottobre, aperto in occasione della fiera.
1: 18° Gran Galà del Tortel Dolce. Il 10 e 11 ottobre, Colorno celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
2: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
4: Faccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
5: Da Spaccio Occhiali Vision, ottobre, mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

0: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
1: TAG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 all'Open Weekend presso la concessionaria Carebo. A Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
4: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
3: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
4: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
3: Vinci con Conad.
4: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
5: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
6: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
7: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 11:00. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Ancora maltempo sull'Italia, oggi allerta arancione in 4 regioni, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Intanto a Lipari, nell'arcipelago delle Eolie, in provincia di Messina, decine di abitazioni allagate, auto impantanate nel sottobanchinamento del porto di Sottomonastero, fango in molte strade persino in centro, esondati i torrenti, ponte e valle con i detriti che sono finiti anche in spiaggia e in mare. Piogge e temporali diffusi su tutta la Calabria con segnalazioni di fenomeni particolarmente intensi nel Regino, nella zona bassa dello Ionio.
3: Proseguono le indagini sul giallo di Pietracatella in provincia di Campobasso, dove sono morte Antonella Di Jelsi e la figlia quindicenne Sara Di Vita, avvelenate con la ricina nel dicembre 2025. Più di 100 computer di 3 scuole diverse saranno sottoposti a controlli. Gli istituti finiti nel mirino della procura sono quelli in cui hanno operato come docenti o studentesse 4 persone coinvolte nella vicenda in ruoli diversi, l'amica di Gianni Di Vita, suo marito e le 2 figlie di Antonella e Gianni.
4: Un 14enne è stato denunciato alla procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie ed informazioni dal contenuto violento e apologetico, in particolare allusivi alla commissione di atti violenti a scuola. Scrivendo utilizzando l'alfabeto cirillico alludeva al compimento di stragi e atti di terrorismo, mostrandosi con una videocamera indossata. Durante una perquisizione domiciliare e informatica, gli agenti hanno trovato nella stanza del giovane abbigliamento con frasi discriminatorie, svastiche, appunti, manoscritti e un rudimentale giubbotto antiproiettile.
3: Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa, gli Stati Uniti sospendono temporaneamente le sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta: una decisione indegna e disonesta, la revoca e debolezze Putin ripagherà con il terrore. Bombe guidate russe hanno intanto colpito un condominio a Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina, uccidendo 4 persone.
4: Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama, nell'America centrale. Almeno 27 persone sono rimaste ferite e 300 sono state evacuate. Ritirata l'allerta tsunami sulle coste centroamericane del Pacifico. I media locali hanno mostrato diversi palazzi gravemente danneggiati a Pononomè, una delle zone più colpite.
3: Lo sport. Il sabato della Formula 1 scatta dalle 11 con la sprint race in programma sul tracciato di Marina Bay a Singapore. Davanti a tutti c'è Max Verstappen con la Red Bull, poi la Mercedes di George Russell e la Ferrari di Charles Leclerc. Parte settimo il leader del campionato Kimi Antonelli a più 84 sul compagno di squadra. E intanto, dopo gli episodi in Malesia, anche su Singapore si abbatte la morsa del fenomeno Haze, il fumo denso e tossico generato dai fuochi appiccati in ambito agricolo in Indonesia. Ha fatto schizzare l'indice di inquinamento oltre quota 170. Le autorità e gli organizzatori degli eventi locali hanno attivato protocolli sanitari eccezionali.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
7: Renault. Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
8: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
9: Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 all'Open Weekend presso la concessionaria Carebo. A Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
10: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
11: 18° Gran Galà del Tortel Dolce, il 10 e 11 ottobre, Colorno, celebra gusto e tradizione. 2 giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
3: 18° Gran Galà del Tortel Dolce, il 10 e 11 ottobre, Colorno, celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
4: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto. Ce le abbiamo tutte e costano meno.

0: In occasione della fiera, domenica 11 ottobre, Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza sarà eccezionalmente aperto e presenterà in anteprima le nuove collezioni autunno-inverno uomo-donna-bambino, le comode Belluso, Valle Verde, Frau, Igi & Co, le sneakers Sun 68, Saucony, Colmar, Crime, 4B12, i mitici Dr. Martin, Emu, le gioiose Lenny Kelly, Ball Boys, Geox. Troverete un open space esterno al negozio ricco di fantastiche occasioni scontate fino oltre il metà prezzo. Un'occasione unica, irripetibile, un vero realizzo vi aspetta sempre solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza. Domenica 11 ottobre, aperto in occasione della fiera.
1: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
3: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
4: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
3: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
4: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
3: Vinci con Conad.
4: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa, riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 11 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Ancora maltempo sull'Italia, oggi allerta arancione in 4 regioni, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Intanto a Lipari, nell'arcipelago delle Eolie, in provincia di Messina, decine di abitazioni allagate, auto impantanate nel sottobanchinamento del porto di Sottomonastero, fango in molte strade persino in centro, esondati i torrenti, ponte e valle con i detriti che sono finiti anche in spiaggia e in mare. Piogge e temporali diffusi su tutta la Calabria con segnalazioni di fenomeni particolarmente intensi nel Regino, nella zona bassa dello Ionio.
3: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata dall'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, lungo la costa calabra sud-occidentale, nelle province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. La scossa, si legge sul sito dell'INGV, ha avuto una profondità di 11 chilometri.
4: Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente le sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta una decisione indegna e disonesta. Sale intanto a 8 vittime il bilancio di un attacco russo con bombe guidate che hanno colpito un condominio a Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina.
3: Anthropic, la società produttrice del chatbot Claude, ha dichiarato che alcuni dei suoi agenti di intelligenza artificiale hanno compiuto azioni involontarie su siti web federali, statali e locali, tra cui l'invio di una falsa segnalazione di omicidio a una linea telefonica di emergenza della polizia di Filadelfia. Secondo Anthropic, dunque, una revisione interna ha rivelato che i suoi modelli di intelligenza artificiale si sono comportati in modo inappropriato in alcuni casi durante la fase di test e durante il loro utilizzo da parte dei dipendenti.
4: Economia, la presidenza irlandese del Consiglio europeo propone un bilancio pluriennale 2028-2034 da 1.622 miliardi di euro a prezzi costanti 2025, con un taglio di 141 miliardi rispetto alla proposta iniziale della Commissione europea. La cifra contenuta nella nuova bozza negoziale trasmessa ai 27 è inoltre inferiore di circa 308 miliardi rispetto alla richiesta del Parlamento europeo. Il taglio proposto dalla presidenza irlandese ricade interamente sulle risorse destinate alle politiche europee.
3: Il tennis. Quarta giornata al Masters 1000 di Shanghai. Si chiude oggi il secondo turno. Matteo Arnaldi è stato sconfitto dallo statunitense Taylor Fritz 7-5-6-4, lo score in 2 ore di gioco. Il ligure ha giocato un buon primo set, ma ha pagato l'unico passaggio a vuoto. Poi, nel secondo parziale, ha accusato un problema alla spalla destra. Dopo le 12, in campo Luciano Darderi contro il greco Stefanos Tsitsipas. E oggi è anche il giorno del debutto di Carlos Alcaraz, che affronterà l'argentino Juan Manuel Cerundolo.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Domenica 11 ottobre io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
6: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno.
7: Spaccio occhiali di Spacciocchi Alivision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spacciocchi Alivision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
8: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
9: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
10: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: con Renault Captur GPL Eco G. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
1: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 all'Open Weekend presso la concessionaria Carebo. A Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
4: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
5: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto. Ce le abbiamo tutte e costano meno.
1: 18° Gran Galà del Tortel Dolce, il 10 e 11 ottobre, Colorno, celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
2: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
4: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 13:00. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano il maltempo, una delle regioni più colpite di questi giorni è la Campania, dove fino alle 15 resta in vigore un avviso di allerta arancione. Nella serata di ieri a Napoli si è verificata una frana nella zona di Mergellina ed è stato necessario procedere all'evacuazione a scopo precauzionale di 3 appartamenti. Piogge e temporali diffusi su tutta la Calabria con segnalazioni di fenomeni particolarmente intensi nel Regino, nella zona del Basso Ionio. Nel litorale a sud di Roma i comuni di Nettuno e Anzio si muovono verso lo stato di calamità. Nelle ultime 24 ore sono infatti caduti 80 mm di pioggia.
3: Giornata di cortei oggi in Italia per la fine del genocidio. La manifestazione nazionale organizzata dalle realtà palestinesi, Movimenti Studenti Palestinesi, Giovani Palestinesi d'Italia, Associazione dei Palestinesi in Italia e Unione Democratica Arabo-Palestinese per la situazione del popolo palestinese nella striscia di Gaza. Nel pomeriggio sono attesi cortei in circa 50 città italiane, da Roma a Milano, Napoli, Bologna e Torino, dove la prefettura ha disposto divieti su vetro e fumogeni.
4: Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente le sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino tuona una decisione indegna e disonesta. Sale intanto a 12 vittime il bilancio di un attacco russo con bombe guidate che hanno colpito un condominio a Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina.
3: La coalizione guidata dall'Arabia Saudita ha annunciato di essere impegnata in un'operazione su larga scala contro il personale e le capacità militari degli Houthi in Yemen. Sono stati distrutti 136 obiettivi. L'alleanza ha inoltre affermato di essere al lavoro per smantellare e distruggere la rete missilistica balistica degli Houthi, fornendo al contempo supporto aereo alle forze armate ufficiali del paese. Una mossa che arriva dopo l'intensificarsi degli attacchi dei ribelli.
4: Si celebra oggi la giornata dedicata alla salute mentale. Tantissime le iniziative da nord a sud Italia, in ASL, ospedali e sedi istituzionali. Per l'occasione saranno illuminati di verde i monumenti in diverse città. Dalla depressione ai disturbi più gravi, compresi quelli alimentari e psichiatrici, sono almeno 8 milioni gli italiani con problemi di salute mentale. Una stima in crescita negli ultimi anni, soprattutto tra i giovani, e secondo il rapporto del Ministero della Salute, l'uso delle tecnologie digitali è tra i principali indiziati.
3: Max Verstappen vince la sprint race del Gran Premio di Singapore davanti a Hamilton e Leclerc, che si è dovuto difendere comunque fino alla fine dall'attacco di Antonelli, che chiude quarto e sale di 2 posizioni e altri 2 punti. Va a più 89 su Russell nella classifica mondiale. Disastro McLaren all'ultimo giro. Norris attacca Piastri in curva 4, ma si toccano. Il pilota britannico riparte in 8ª posizione, mentre Piastri è rimasto fermo alle barriere. Respira così Leclerc, crollato a 13 secondi da Hamilton.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
6: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
7: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
8: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
7: Quando mi ci porti? È lontano?
8: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
7: E li troviamo anche su Facebook.
9: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
10: Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
11: Radio Parma presenta. Radio Parma presenta.

0: Tra poco torna Selecta.
1: 18° Gran Galà del Tortel Dolce, il 10 e 11 ottobre, Colorno, celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
2: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
4: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
5: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
4: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
5: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
4: Vinci con Conad.
5: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.

0: La tua pelle presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Vellutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno.
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.

0: Tra poco torna Selecta.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 14 e 9 minuti. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Ancora maltempo sull'Italia. Oggi allerta arancione in 4 regioni: Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Intanto si contano i danni degli scorsi giorni. Una doppia tromba marina ha colpito Marsala in provincia di Trapani, distruggendo almeno 5 case e un complesso scolastico. Colpite anche Napoli ed Ischia, dove si sono verificati smottamenti. A causa dei danni, Melito di Porto Salvo in Calabria ha chiesto lo stato di calamità. Stessa richiesta dai comuni di Nettuno ed Anzio nel litorale sud di Roma dopo gli allagamenti di ieri.
4: E ad aggravare la situazione in Calabria anche una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 registrata dall'INGB nelle province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. La scossa ha avuto una profondità di 11 km. Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone. Doppia scossa di terremoto invece a Caserta alle 12.22 e poi alle 12.23 con magnitudo 3.2 con epicentro a 4 km da Gioia Sannitica e a 10,7 km di profondità.
5: Giornata di cortei oggi in Italia per la fine del genocidio in Palestina, la manifestazione nazionale organizzata per la situazione del popolo palestinese nella striscia di Gaza. Nel pomeriggio sono attesi cortei in circa 50 città italiane, da Roma a Milano, Napoli, Bologna e Torino, dove la prefettura ha disposto divieti su vetro e fumogeni. Nella capitale il ritrovo proprio in questi minuti al Colosseo e partenza alle 15 del corteo diretto a Piazzale Aldo Moro, dove ha sede l'Università La Sapienza. A Milano la manifestazione partirà alle 16 da Piazza Repubblica per raggiungere San Babila.
4: Dall'estero oggi la Russia ha espresso la sua gratitudine per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di gasolio, sganciando 5 bombe su edifici residenziali a Zaporizhzhia. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X, affermando che al momento purtroppo sono state confermate 12 vittime, tra cui 3 bambini. Zelensky si riferisce all'intesa tra il presidente Trump con il leader del Cremlino sul gasolio russo. Gli Stati Uniti con questo accordo con Mosca hanno cancellato le sanzioni energetiche contro la Russia, infliggendo un duro colpo all'Ucraina.
5: L'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, in una nota diramata a nome dell'Unione Europea, ha criticato le sanzioni varate dagli Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale dopo l'assegnazione del premio Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, chiedendo a Washington di ritirarle. Kallas ha avvertito che l'Unione è pronta ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che la Corte continui ad operare efficacemente e ad assolvere il suo mandato indispensabile, ma ha colto con favore anche la disponibilità degli Stati Uniti di discutere le proprie preoccupazioni con gli Stati parte dello Statuto di Roma.
4: La Formula 1, un momento d'oro per Max Verstappen che a Singapore dopo la pole c'entra anche la vittoria nella gara sprint di Marina Bay. Dopo la partenza ritardata per pioggia, l'olandese della Red Bull viene sfilato al via da Russell, che prova a muro al secondo passaggio. Un super Lewis Hamilton è secondo grazie ad una grande partenza. L'altra Ferrari di Leclerc completa il podio. Solo quarto Antonelli, ma aumentano i punti su Russell anche grazie all'incidente finale tra le McLaren. L'orario delle qualifiche slitta alle 15.30.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Diciottesimo Gran Galà del Tortel Dolce. Il 10 e 11 ottobre, Colorno celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. Diciottesimo Gran Galà del Tortel Dolce. A Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
7: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata. Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
8: Lockatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Lockatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.lockatop.it.

0: gioco torna Selecta.
1: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
3: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
4: Da Spazio Occhiali Vision, ottobre, mese della prevenzione visiva, controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spazio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
5: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.

0: Tra poco torna Selecta.
1: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
2: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
3: Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 all'Open Weekend presso la concessionaria Carebo. A Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
4: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
5: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
6: 18° Gran Galà del Tortel Dolce, il 10 e 11 ottobre, Colorno, celebra gusto e tradizione. 2 giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
7: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
8: Stai ascoltando Selecta su Radio Parma. Musica selezionata da Monica Sensini.

0: Seretta torna su Radio Parma sabato prossimo dalle 13 alle 15 e in replica la domenica dalle 12 alle 14. Non mancare, non mancare.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 15 e 17 minuti. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Italia nella morsa del maltempo. Allerta arancione su Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Allerta gialla su altre 7 regioni. A Lipari esondati, torrenti e case allagate. In salvo i bimbi della scuola travolta da un tornado a Marsala. Danni nel Regino con Amerito di Porto Salvo che chiede lo stato di calamità, così come i comuni laziali di Nettuno ed Anzio. A Napoli si registra lo smottamento di uno costone a Posillipo. A Bari allagata la cripta della Basilica di San Nicola.
4: È ricoverata in gravi condizioni una bambina dopo che è stata travolta da un'auto nel cortile di casa. È accaduto a Casaleone in provincia di Verona. La piccola è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso con l'elisoccorso. Attualmente si trova ricoverata nella terapia intensiva pediatrica all'ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.
5: Possibile svolta nelle indagini sulle aggressioni a Roma da parte di una mini car nera. Ci sarebbe un primo identikit e anche le immagini di una telecamera a contribuire al riconoscimento dei presunti responsabili. Stando alle ricostruzioni, uno degli aggressori sarebbe un ragazzo biondo di età compresa tra i 16 e i 18 anni e il veicolo avrebbe avuto la targa coperta da una fascia nera. Al momento non trova conferma l'ipotesi che si tratti di una sfida organizzata sui social, ma le denunce per questo tipo di aggressione sono almeno 6. L'ultima quella di una 67enne colpito al fianco con un tubo in plastica.
4: Con un secondo controricorso contro ex Ilva in amministrazione straordinaria, il primo presentato contro Acciaierie d'Italia SPA e Holding, la difesa dei cittadini di Taranto, costituitisi in giudizio, chiede che la Cassazione respinga perché inammissibile, improponibile, improcedibile, infondato il ricorso straordinario per Cassazione proposto da Ilva SPA. L'attività espone a pericolo i tarantini, produrre non è licenza di uccidere, gli investimenti non hanno ridotto i rischi, lede il diritto alla salute, dicono.
5: Dall'estero, oggi la Russia ha espresso la sua gratitudine per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di gasolio, sganciando 5 bombe su edifici residenziali a Zaporizhzhia. Così il presidente ucraino Zelensky su X, affermando che al momento purtroppo sono state confermate 12 vittime, tra cui 3 bambini. Nel corso della conversazione con Trump, il presidente russo si è mostrato molto comprensivo verso alcune proposte della parte statunitense relative alle misure di de-escalation, ha detto, citato da Interfax, e la portavoce del Cremlino Peskov.
4: Il calcio alla Serie A torna in campo dopo la lunga sosta per le nazionali. Il campionato riparte dal match delle 15 tra Genoa e Fiorentina, ma con un ciclo di gare ravvicinate che può delineare gli equilibri per lo scudetto. Alle 18 si gioca Inter-Parma, con Chivu che pensa all'esordio di Stankovic dal primo minuto, con Çalhanoğlu in panchina. Gilardino prepara il suo esordio puntando sul 3-5-2. Recuperato Bernabé, in attacco la coppia Romero-Touré. Alle 20.45 in campo Napoli-Frosinone.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto. Ce le abbiamo tutte e costano meno.
7: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
8: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
9: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
8: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
9: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
8: Vinci con Conad.
9: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa, riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
10: 18° Gran Galà del Tortel Dolce. Il 10 e 11 ottobre, Colorno celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
11: Domenica 11 ottobre io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
8: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
9: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
8: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
9: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
8: Vinci con Conad.
9: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa, riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
10: 18° Gran Galà del Tortel Dolce. Il 10 e 11 ottobre, Colorno celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: 18° Gran Galà del Tortel Dolce. Il 10 e 11 ottobre, Colorno celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
1: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
2: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
1: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
2: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
1: Vinci con Conad.
2: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
3: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
4: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: offerta da
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 15 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Monito di Zelensky a Trump dopo l'accordo con il Cremlino sul gasolio russo. Oggi la Russia ha espresso il suo ringraziamento per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di diesel, lanciando 5 bombe guidate su edifici residenziali a Zaporizhzhia, ha scritto il presidente ucraino su X. Qualsiasi allentamento della pressione viene interpretato come un via libera per continuare a sganciare bombe sulle città, aggiunge. Il bilancio delle vittime è salito nel frattempo ad almeno 15 persone, tra cui 3 bambini, riporta Ukrainska Pravda. Il Cremlino intanto definisce sensate alcune delle proposte avanzate dagli Stati Uniti sulla de-escalation.
4: Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha emanato un decreto con cui annulla le elezioni legislative previste per il 28 novembre e fissa la data per le presidenziali e le legislative all'11 settembre 2027. Lo riporta l'agenzia palestinese Wafa. Il decreto fa seguito ad una decisione del comitato esecutivo dell'OLP e a consultazioni con le fazioni e le forze politiche palestinesi che hanno portato ad un consenso nazionale sugli ostacoli posti dalle misure israeliane allo svolgimento delle elezioni nella data precedentemente prevista.
5: E oggi giornata di cortei in Italia per la fine del genocidio, la manifestazione nazionale organizzata per la situazione del popolo palestinese nella striscia di Gaza. Dalla fine immediata del genocidio allo sblocco degli aiuti a Gaza e il ritiro dell'esercito di occupazione sono diverse le richieste dei promotori dell'iniziativa che ha incassato il sostegno di centinaia di associazioni, tra cui sigle sindacali, collettivi studenteschi e partiti come Movimento 5 Stelle Milano e Potere al Popolo.
4: Una bambina di 2 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto nel cortile di casa a Casaleone, Verona. La bimba è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso all'ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento, dove è ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.
5: Una discussione nata per l'orario di partenza dell'autobus che in poco tempo sarebbe degenerata in un danneggiamento del mezzo, in un'aggressione ai danni dell'autista che ha riportato lesioni personali. È accaduto nel Riminese lo scorso 5 ottobre. A distanza di pochi giorni, gli uomini della squadra mobile della polizia sono riusciti a risalire al presunto responsabile, un 38enne che è stato denunciato. I lavoratori del trasporto pubblico locale al fianco dei sindacati sono scesi in piazza per chiedere più sicurezza.
4: Tennis: nessun italiano ha raggiunto i 16esimi di finale del Masters 1000 di Shanghai. Tutti i tennisti rappresentati dal bel paese sono usciti prima del terzo turno sul cemento della località cinese. Fuori Matteo Berrettini, Federico Cina, Flavio Cobolli, che si è dovuto arrendere al secondo turno contro il francese Mannarino, e Lorenzo Musetti. Il secondo turno è stato letale anche per Luciano Darderi contro il greco Tsitsipas e per Matteo Arnaldi contro lo statunitense Taylor Fritz.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito e per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
1: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
2: 18° Gran Galà del Tortel Dolce, il 10 e 11 ottobre, Colorno, celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
3: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
4: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: con Renault Captur GPL EcoG. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
1: TAEG 433, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 all'Open Weekend presso la concessionaria Carebo. A Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
4: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
5: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
6: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi. Give me

0: fai? Domenica 11 ottobre io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
1: Spaccio Occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spaccio Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
3: 18° Gran Galà del Tortel Dolce. Il 10 e 11 ottobre, Colorno celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
4: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
5: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 16:59.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Presidi e cortei propali in numerose città italiane per la manifestazione La fine del genocidio. Tra le richieste dei promotori, la fine immediata appunto del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e il ritiro dell'esercito di occupazione. All'iniziativa hanno aderito centinaia di associazioni, tra cui sigle sindacali, collettivi studenteschi e realtà politiche. Coinvolte diverse città in tutta Italia, tra cui Roma, Milano, Napoli, dove sfila anche Greta Thunberg, Bologna e Torino, dove i manifestanti che aprono il corteo trasportano due pupazzi che raffigurano il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu. Proprio nel capoluogo piemontese, fin da subito, si sono registrati momenti di tensione.
4: È stata udita una forte esplosione all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita, secondo testimoni citati da Reuters. La notizia è stata rilanciata dal Times of Israel. Nel frattempo, la France Press ha riferito che è in corso l'evacuazione dell'aeroporto. Poco prima, lo scalo aveva invitato i viaggiatori a contattare la compagnia aerea e confermare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto. Un messaggio analogo a quello diffuso giovedì, quando l'aeroporto è stato bersaglio di attacchi Houthi.
5: È ricoverata in gravi condizioni con un trauma facciale una bambina di 2 anni dopo che è stata travolta da un'auto nel cortile di casa a Casaleone in provincia di Verona. La piccola è stata immediatamente soccorsa dal 118 e trasportata in codice rosso con l'elisoccorso. Attualmente si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica all'ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.
4: La giudice sudafricana Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e vincitrice del premio Nobel per la pace di quest'anno, ha definito senza precedenti e inaccettabili le sanzioni recentemente annunciate dagli Stati Uniti nei confronti della Corte Penale Internazionale. Anche l'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, in una nota diramata a nome dell'Unione Europea, ha criticato le sanzioni varate dagli Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale.
5: Usa l'hashtag No Death Penalty Papa Leone XIV nel suo post pubblicato su X. Il pontefice interviene ancora una volta contro la pena di morte, lo fa con parole forti, parole dirette dopo che nelle scorse ore il Pentagono ha annunciato la trasmissione in diretta streaming della condanna a morte per fucilazione di Nidal Hassan, l'ex maggiore dell'esercito condannato per la strage di Fort Hood del 2009, costata la vita a 13 persone.
4: Formula 1 in pista a Marina Bay per assegnare la 17ª pole position del Mondiale 2026 nel GP di Singapore. A partire in prima fila sarà ancora Max Verstappen davanti alle due Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Seconda fila per Kimi Antonelli, poi Norris e Piastri. Russell, sesto, partirà però ultimo per il cambio della Power Unit. Problema per Ajar eliminato in Q3.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1.000 euro di bonus pronta consegna.
7: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
8: Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 all'Open Weekend presso la concessionaria Carebo. A Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
9: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
10: Faccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
11: Da Spaccio Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
0: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
1: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
0: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
1: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
0: Vinci con Conad.
1: Multepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
2: 18° Gran Galà del Tortel Dolce, il 10 e 11 ottobre, Colorno, celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
3: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
4: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
5: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
6: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: fai? Domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
1: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
2: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
4: 18° Gran Galà del Tortel Dolce, il 10 e 11 ottobre, Colorno, celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, restore, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.

0: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: La radio cronaca del Parma è offerta da Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. Sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
0: Radio Parma, la musica che ami.
4: Buonasera e bentrovati, sono le 17.45. Dopo una lunga sosta di campionato riprende la Serie A con la sesta giornata e noi siamo pronti per seguire naturalmente la partita che ci interessa di più, ovvero Inter e Parma. Il Parma a San Siro, reduci rispettivamente dai pareggi con la Roma e dalla vittoria sul Genoa. Radio cronaca in diretta e integrale e in esclusiva sulle nostre frequenze con Alberto Dallatana, ma oggi ci sarà il commento tecnico di Remo Gandolfi. Buonasera a voi.
5: Buonasera Simonetta Collini, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori e buonasera, ben ritrovato a Remo Gandolfi. Ciao Remo.
6: Ciao Alberto, ciao Simonetta e un saluto a tutti gli amici in ascolto.
5: È successo tanto in queste tre settimane, non alludiamo alle partite della nazionale, anche quelle per carità interessanti, ma soprattutto l'avvicendamento in panchina da Carlos Cuesta ad Alberto Gilardino, che tra l'altro ci sorprende con delle scelte di formazione. Tra poco entreremo nel dettaglio. Un Gilardino che ha il suo battesimo del fuoco a San Siro, dove ha giocato per diverso tempo con la maglia del Milan, un derby personale, ma oggi soprattutto una partita da cercare di non sbagliare, seppur l'avversario sia uno, come ha detto lo stesso tecnico di Biella, delle squadre più forti d'Europa. Remo Gandolfi, battesimo insidioso per Alberto Gilardino.
6: Insidioso è dire poco, perché sicuramente l'Inter è, oltre ad essere uno stato di grazia anche a livello proprio sia fisico sia tecnico, anche caratteriale, perché non dimentichiamo che hanno recuperato in 4 partite su 5 il risultato, quindi è un segnale anche proprio di una struttura di un certo tipo. È una partita dove cerchiamo di lasciare il segno, insomma l'obiettivo è quello, Gilardino, capire un po' i giocatori che ha a disposizione, le loro caratteristiche, e oggi alla fine dei 90 minuti insomma tireremo le somme per quelle che sono le novità che abbiamo già visto che ha messo dentro dall'inizio.
5: E allora ve le raccontiamo, perché si erano fatti tanti pronostici come sempre accade di formazione, ma di fatto il tecnico ci ha smentito, perché lo diciamo subito, non c'è David Romero, e questa è la scelta più sorprendente, era dato praticamente da tutti titolare sicuro. Riproposto è il Bilal Touré, si parlava di una coppia, davamo in tanti, pronosticavamo una coppia Lontani Romero, invece la coppia è il Bilal Touré, Nesta e il Fej. Se, come pensiamo, sarà un 3-5-2, anche se qualche media lo ha battezzato come un 3-4-2-1, ma adesso poi lo andremo ad analizzare meglio. Se sarà un 3-5-2 o 5-3-2, che dir si voglia, Corvi in porta, in panchina Troilo in mezzo, Diego Carlos a destra e potrebbe essere Franco Carbogna a sinistra, cioè Franco Carbogna titolare, ma abbiamo un dubbio su questo che ci di fatto scioglieremo solo con l'inizio della partita. Enrico Del Prato dovrebbe giocare largo a destra, Valeri largo a sinistra, in mezzo ci sono Sierro, Keita e Giovanni Fabian, davanti come detto El Bilal Touré e Nesta El Fej. Il dubbio riguarda Valentin Carboni, perché appunto Franco Carboni, perché appunto Remo Gandolfi, diciamo prima di andare in onda, o fa il terzo centrale di sinistra come è ipotizzabile secondo noi, oppure Gilardino gli fa fare come in amichevole contro l'Entella l'esterno a tutta fascia sulla destra, mettendo Del Prato braccetto di sinistra. Cosa ne pensi?
6: È una scelta delicata, io lo vedo decisamente meglio come centrale, anche per la struttura fisica, visto che oggi davanti abbiamo due giocatori molto forti fisicamente, forti nel gioco aereo e potenti come Esposito e Thuram. Non dimentichiamo che sulla fascia destra tu come diretto avversario avrai un certo Di Marco, che con Chivu è uno di quelli che ha cambiato di più il modo di giocare, perché ormai Di Marco è una vera e propria ala sinistra, e con

0: Turno o Lautaro, che però è reduce dal viaggio col, e soprattutto dalle partite con l'Argentina, e non né l'uno né l'altro perché gioca più Esposito. Anche qui è un 3-5-2, questa volta un 3-5-2 vero, con Josep Martinez in porta, in difesa Pavard, Bissek e Carlos Augusto, che quindi non fa tutta la fascia ma sarà nei tre, perché sulla linea dei più avanzata dei cinque c'è Diouf a sinistra e Diouf a destra, pardon, e Di Marco a sinistra, Çalhanoğlu regista, e due mezzi ali sono Sucic e Mkhitaryan, davanti appunto Thuram e più Esposito. Come li mescoli gli ingredienti dell'Inter, insomma, danno sempre una buona ricetta, almeno sulla carta, Remo.
1: Beh, l'Inter ha una rosa talmente completa e talmente forte in ogni reparto che può veramente far giocare chiunque senza soffrirne troppo. Io speravo sinceramente non recuperasse Çalhanoğlu, perché è il vero perno dell'Inter. Sì. Çalhanoğlu è un giocatore di un'intelligenza tattica enorme, tecnicamente fortissimo, chivolo avanzato di almeno 20 metri come baricentro, e l'anno scorso si è visto, perché ha fatto 9 o 10 gol in Serie A, quasi sempre con dei tiri da fuori veramente spettacolari. Quest'anno ha già cominciato col Monza con un gol così. Çalhanoğlu va schermato, Çalhanoğlu va limitato, perché intorno a lui, su di lui ruota un pochino tutto il gioco dell'Inter, che poi come movimenti, come attacco della profondità, tanti giocatori. L'Inter è una squadra che riempie l'area di rigore come pochi in questo campionato.
0: Le panchine, a partire da quella nerazzurra composta da Di Gennaro, Provedel, Alexander Stankovic, uno dei figli di Jan Stankovic, Zielinski, Lautaro Martinez, Luis Enrique, Bogni, Barella, Akanji, Bovio, Bastoni e Spence. Insomma, mancano tanti titolari, eh?
1: Sì, decisamente.
0: Anche se perché
1: c'è il Bruges, c'è la Champions. Molti sono reduci da questa pausa assurda, ce lo mettiamo dentro intanto, questa pausa assurda internazionale, e quindi anche gioco forza è costretto a schierare quelle che in apparenza potrebbero sembrare seconde linee, in realtà sono tutti giocatori molto forti, d'esperienza come Mkhitaryan, o comunque giovani come Diouf, che hanno una gran voglia di mettersi in luce e sono partiti benissimo, perché quest'anno Diouf è l'uomo assist dell'Inter, ha già fatto 3 assist gol dall'inizio del campionato, pur non giocando con continuità.
0: Vero, verissimo, un brutto cliente sulla corsia di Valeri. La panchina del Parma con i portieri da fare Ghidotti, e poi Usman Diallo, Benjamin Kremaski, David Romero, Adrian Bernabé, che evidentemente non è ancora al meglio, Mattia Frigan, Sasha Brički, Ordoniez, c'è Konaté, Diallo, Drobnic e Diallo, scusate, Gibril Diallo, da non confondere appunto con Usman Diallo. Gibril Diallo è l'ex primavera del Parma. Dominic Drobnic, che ha comunque recuperato da quell'infortunio allo scafoide, è in panchina per scelta tecnica sostanzialmente, e Simone Lontani. La sorpresa più grande, l'abbiamo detto poco fa, Remo, è la panchina iniziale per David Romero. Secondo te qual è la ratio dietro a questa scelta?
1: Allora, la squadra che ha messo in campo Gilardino oggi è una squadra essenzialmente fisica, nel senso che i giocatori più tecnici, Lontani, Bernabé, lo stesso Romero, che ha caratteristiche diverse dai due schierati oggi, sono in panchina. È una scelta che potrebbe rivelarsi utile durante la partita, perché mettere 3 giocatori che sanno giocare freschi può darci una mano. Di sicuro all'inizio io mi aspetto di vedere un Parma molto guardingo, che scavalcherà il centrocampo alla ricerca della fisicità di El Fejj e di Touré, insomma.
0: Touré El Fejj, coppia inedita dall'inizio sostanzialmente. Intanto il Genoa ha battuto la Fiorentina questo pomeriggio, quindi Edi De Rossi confermato dopo la sconfitta di Parma, al contrario, in maniera anche piuttosto insolita e impronosticabile del collega Questa, alla fine ha trovato un successo contro una Fiorentina che evidentemente non ha ancora risolto i suoi problemi.
1: Ma c'è questa convinzione, no, che cambiare l'allenatore trasformi chissà cosa. Un allenatore non solo i giocatori li deve conoscere a livello qualitativo e tecnico, e quello non è difficile, li deve conoscere a livello di personalità. Cioè, un giocatore lo vedi 2 o 3 partite, capisci le caratteristiche tecniche, ma quelle personali, caratteriali, ci vuole più tempo. Per cui un allenatore che arriva può soltanto provare a mettere insieme quello che ha visto, ma in attesa di conoscere e di crescere con la squadra. Questa mania per me è veramente controproducente, e sono felicissimo che un ottimo allenatore come De Rossi abbia avuto fiducia alla società e riparta con una vittoria.
0: Allora, qualche statistica non troppo ben augurante, lo diciamo per il Parma. La 59esima sfida tra Inter e Parma in Serie A, 25 vittorie nerazzurre, 17 pareggi, 16 successi crociati, che comunque non è una cifra da poco, soprattutto

0: negli anni 90, soprattutto al Tardini, anche i primi 2000. Inter imbattuta da 9 confronti in campionato contro il Parma, 6 vittorie e 3 pareggi, ha vinto 4 delle ultime 5. Il Parma ha vinto 2 delle 29 trasferte in Serie A a San Siro contro l'Inter, 3-1 nel maggio 99, 1-0 il 15 settembre 2018, lo ricorderete, il gol bellissimo di Di Marco che giocava nel Parma. L'Inter ha segnato almeno 2 gol in tutte le ultime 8 sfide di campionato con il Parma, e sempre l'Inter ha tenuto la porta inviolata nelle ultime 2 sfide, non è mai arrivata a 3 clean sheet consecutivi contro il Parma in Serie A, statistiche che lasciano un po' il tempo che trovano. Il Parma non segna nel primo tempo contro l'Inter da 6 confronti in Serie A, l'ultimo è stato Gervinho il 28 giugno del 2020. Buon colpo d'occhio a San Siro, chissà, ci chiediamo sempre se sarà l'ultima volta del Parma a San Siro contro l'Inter o contro il Milan, questo lo staremo a vedere. Intanto le squadre sono nel tunnel dell'uscita dagli spogliatoi, vi diciamo già che il Parma ha la divisa a strisce orizzontali giallo-blu, l'Inter ha la tuta, ma immagino che possa giocare, si gioca con la prima maglia, la vediamo sotto la tuta di Di Marco. L'arbitro è Kevin Bonaccina della sezione di Bergamo, assistenti Fontani e Barone, il quarto uomo è Manganiello, ma noi guardiamo sempre al VAR con Paterna, l'Avar è Massimi. Un tuo giudizio, Remo, sulla nuova corrente di arbitraggio imposta da Orsato, meno rigorini, lasciamo giocare un po' di più, arbitraggio più inglese se vogliamo, forse non tutti ci hanno preso la misura, però come giudica almeno l'impostazione?
1: Si vede più calcio, meno interruzioni, e il calcio che sta diventando sempre più fisico, visto che ormai l'altezza media dei calciatori è intorno all'1,85 più o meno, è giusto che ci sia il contrasto, perché il calcio è uno sport di contrasto. In Inghilterra continuano a giocare così, poi tu sai che io amo il calcio sudamericano, in Argentina picchiano come da nessuna parte del mondo e riesci a vedere partite con continuità non interrotte ogni minuto e mezzo, quando va bene, da fischi arbitrali. Io sono assolutamente d'accordo.
0: Calzettoni gialli e anche calzoncini gialli per il Parma. Entrano le squadre in campo dal tunnel di San Siro della Scala del Calcio. Parma con la felpa bianca che poi svelerà la maglia, si andrà ovviamente al sorteggio del campo per vedere da che parte attaccherà il Parma o da che parte difenderà, se preferite, nel primo tempo, anche qui da vedere come imposterà la partita. Ieri Gilardino ha detto nella conferenza della vigilia tutto, cioè, o comunque molto dipenderà dall'approccio mentale dei primi minuti. Sembrano frasi fatte, un po' lo sono, però questa è la realtà delle cose ed è anche la cosa probabilmente più difficile in un match del genere, Remo.
1: No, ma assolutamente, anche perché l'Inter ha dimostrato fino a questo momento in campionato di essere particolarmente disattente e fragile nei minuti iniziali, perché ha concesso gol praticamente a tutti tranne al Cagliari. Anche il Monza era andato in vantaggio nei primi minuti, quindi sicuramente è questo. In più mettiamoci il discorso dell'autostima: se tu cominci la partita, vedi che riesci a tenere, vedi che riesci a controbattere anche qualche volta, a tenere in apprensione la difesa dell'Inter, è tutto grasso che cola, e la confidence, come la chiamano gli inglesi, nel gioco del calcio è fondamentale. Quindi gli do totalmente ragione che primo quarto d'ora, 20 minuti ci dirà tanto.
0: L'abbraccio tra Chivu e Alberto Gilardino. Martinez, il portiere dell'Inter, ha un completo interamente sui toni di verde. Corvi, adesso ve lo riporteremo, intanto la grafica ci propone appunto le formazioni che sostanzialmente, almeno per quanto riguarda l'Inter, anzi sicuramente sono quella che vi abbiamo testimoniato. Vediamo invece quale è la scelta della grafica, ripeto sempre, della Lega Serie A per la formazione del Parma, detto che ovviamente non è Vangelo, tutt'altro, spesso abbiamo assistito a grafiche sbagliate, ma per chi si fosse appena messo in collegamento in ascolto, il dubbio è la posizione di Franco Carboni, cioè terzo dei centrali di sinistra o a tutta fascia sulla destra al posto eventualmente di Del Prato, che ricoprirebbe lui, come già fatto a Como, il ruolo di braccetto di sinistra. È tutto da capire. Davanti, lo ribadiamo, non c'è David Romero, la coppia del Parma è composta da El Bilal Touré, Enesta e El Fejj, coppia inedita, ci si aspetta di più dal Magliano Bilal Touré, che però non aveva fatto male Remo contro il Genoa, tutto sommato aveva dato segnali positivi.
1: Sì, assolutamente, è sembrato in crescita, è sembrato, visto che prima parlavamo di fiducia e di autostima, è sembrato decisamente più convinto e meno spaesato che nelle partite precedenti. Per cui vediamo, insomma, intanto la grafica ci smentisce, poi
0: la grafica dice la cosa, diciamo, forse un po' più così in realtà pronosticabile, cioè Del Prato braccetto di destra con Carboni a tutta fascia sulla destra. Vediamo adesso, lo capiremo presto. La catena sarà comunque quella, in qualche modo potrebbe essere quella. Vediamo cosa avrà scelto Gilardino per arginare Di Marco, che, come dicevi poc'anzi, sostanzialmente è ormai una vera ala sinistra, non ha più grandi compiti difensivi. Allora, il calcio d'inizio sarà dell'Inter, che attaccherà da sinistra a destra rispetto alla tribuna principale, Parma che invece attaccherà di conseguenza da destra a sinistra. Bonacina in completo fucsia è pronto quasi a fischiare, parte la partita. Allora, il calcio d'inizio dell'Inter, all'indietro Çalhanoğlu, subito sulla sinistra il Parma a fare pressing con Nesta Elfej, l'Inter con Diouf, al duello Valeri che gli ruba una bella palla, Mandela Keita sulla tre quarti di sinistra, attenzione al belga, si gira su se stesso, passa in mezzo a quattro uomini, chiede troppo e poi commette anche fallo in uscita su Benjamin Pavard. Allora si riparte con una punizione per l'Inter dopo 30 secondi, subito aggressivo Valeri.
1: Sì, intanto Carboni fa il centrale.
0: Ok.
1: Quindi fa il centrale, fa centrale di sinistra, e per me ci sta perché è alto, forte fisicamente.
0: È come l'avevamo letto
1: esatto,
0: noi.
1: Esatto, perché lo immaginavamo, cioè contro due attaccanti forti fisicamente, strutturati come Thuram e Pio Esposito, era necessario, secondo me, rafforzare proprio i centimetri del peso. E per cui adesso vediamo, certo che siamo partiti con un buon piglio, dai.
0: Palla indietro di Diego Carlos per Corvi, lancio lungo a cercare proprio la zona dell'auto di destra, dove dunque agisce Del Prato. Del Prato allora fa il quinto a tutta fascia sulla destra e Carboni fa il terzo centrale a sinistra. Inter in possesso di palla con Bissek, che la scambia con Carlos Augusto. Di Marco ancora nella sua metà campo, Di Marco cerca un filtrante, trova l'opposizione di Del Prato, rimessa laterale per il Parma dopo un minuto, ovviamente un minuto e mezzo il punteggio, ancora sullo 0-0 San Siro. La rimessa dell'Inter sulla sinistra, dentro a cercare Pio Esposito, in mezzo a tre, fa sportellate, poi però la palla all'indietro è preda di Elfej, la riconquista in qualche modo l'Inter, che allora prova ad imbastire un'azione sulla destra con Diouf, il contrasto Keita, lo supera Diouf si inserisce in area, lo tocca Keita, non c'è niente secondo l'arbitro, eravamo probabilmente dentro all'area di rigore, ha fatto gesto di proseguire Bonacina, c'è Sucic che però riconquista palla, la serve sulla tre quarti di sinistra a Di Marco e lo scambio nel corto con Sucic, continua i due nerazzurri sulla sinistra, si alza un po' l'azione del Parma, andare al pressing, timido per la verità perché la sfera finisce dalle parti di Bissek e poi Mkhitaryan sulla sinistra per Di Marco, il Parma ha tutto lì guardingo, sono solo due minuti trascorsi sul cronometro con l'Inter che cerca di capire come impostare le azioni offensive a cercare di perforare le due linee fitte del Parma. Sulla sinistra l'Inter con Di Marco, dentro per Mkhitaryan, l'armeno tenta il filtrante ancora per Di Marco, intercettato da Fabian che chiede ai suoi di ripartire, incita il Fej ad andare al pressing, un po' timido il francese. Allora la palla resta in possesso dei giocatori dell'Inter con Bissek adesso ad impostare ancora per Çalhanoğlu, ragioniere nel cerchio di centrocampo per Di Marco, attenzione la palla filtrante dentro l'area con Pio Esposito per Thuram, libera Carboni. Troilo, Carboni col sinistro, grazie Remo, ancora l'Inter sulla tre quarti, Sucic gira a sinistra a destra per Diouf che punta Valeri, arriva sul fondo Diouf e poi una serie di battiti, ribatti la parata di Corvi su Di Marco che si era ritrovato la palla lì, ha calciato senza pensarci troppo poco fuori dall'area piccola, primo brivido per il Parma.
1: Sì, molto reattivo Corvi, però notiamo subito una cosa che è una delle caratteristiche dell'Inter di Chivu. L'Inter rispetto al passato attacca molto più alto, quindi noi questi disimpegni tipo prima Keita non dobbiamo farli cercando di uscire palla al piede. Si gioca in verticale sulle due punte e si va in appoggio, perché così ci andiamo veramente a cercare il freddo per il letto, perché l'Inter attacca veramente, veramente alto.
0: Il primo brivido dopo 3 minuti e mezzo, con una serie di batti e ribatti che ha favorito Di Marco, il sinistro, tra l'altro era sulla zona di destra dell'area di rigore del Parma. Attento Corvi, che è andato a parare a terra da pochi passi, non l'ha colpita benissimo il mancino dell'Inter. Ancora si duella a centrocampo. Mandela Keita prova a ripulire questo pallone, resiste al ritorno di Thuram, poi non filtra la sfera per El Bilal Touré. Di testa però arriva Carboni per El Fej contro Bissek, la rimessa laterale per il Parma. Siamo sul fronte offensivo sinistro dei gialloblu. Va dunque Valeri. Vediamo se batterà lungo in area a cercare in particolare l'altezza di Nestel Fej. Prende la rincorsa Valeri, la mette dentro proprio verso il francese, non la tocca lui, la palla rimane lì, poi la spazza via un giocatore dell'Inter con il mancino, un alto campanile, la fa rimbalzare Diego Carlos. Attenzione a Thuram, poi Troilo dà una mano al brasiliano che a sua volta la dà all'indietro per Corvi. 5 minuti di gioco, 0-0 a San Siro, con il Parma in possesso del pallone davanti alla propria area. La palla sulla destra dove c'è Troilo, Diego Carlos. A sinistra per Carboni, che la crossa non benissimo in avanti per Valeri. E allora applaude Gilardino che incita i suoi. Difficile uscire puliti lì, Remo.
1: Decisamente, decisamente. No, dobbiamo però capire quale delle due punte fa la prima punta di riferimento e quella che va a attaccare gli spazi, perché i movimenti coordinati tra le punte.
0: Attenzione, El Bilal Touré da fuori. Buono. Martinez, il rasoterra dal limite dell'area, non angolatissimo, però il primo tentativo del Parma porta la firma di El Bilal Touré.
1: Ottimo movimento. Ottimo movimento. Sì. Stavo dicendo appunto che quando, esatto, che quando il Parma riparte e deve verticalizzare, è importante che non scappino tutte e due, che uno venga incontro a fare da boa e l'altro attacchi gli spazi. Ancora non ho ancora capito, a me sembra più El Fej che faccia la prima, però
0: Thuram riconquista palla, prova a far ripartire l'Inter sulla destra per Diouf contro Valeri. Diouf si accentra col sinistro, la palla ribattuta da Carboni e poi subisce fallo Mandela Keita e allora sarà punizione per il Parma. Bene qui anche nella copertura Carboni.
1: Sì, assolutamente, partito molto bene. Diouf è un giocatore che io amo moltissimo, perché intanto è ambidestro ed è una cosa abbastanza difficile da vedere, è un sinistro perché sa usare anche il destro, ed è forte sia in fase difensiva come struttura e quando attacca la fascia, quindi Valeri avrà oggi davvero un compito decisamente arduo.
0: Çalhanoğlu la prova a mettere in mezzo, non la prende più Esposito, allora la palla arriva fra i piedi di Corvi che fa ripartire proprio da Carboni e poi è Sierro, è lui a far cominciare l'azione, lo svizzero arrivato al mercato degli svincolati. Ancora Sierro per El Fej, che però si fa anticipare, allora l'Inter è già sulla tre quarti del Parma con una bella palla di Çalhanoğlu a cercare l'inserimento di Carlos Augusto, che anche da braccetto di sinistra non disdegna queste incursioni, un po' come fa del resto in qualche maniera anche Bastoni. Esatto. Quando è in campo. Ora il Parma in possesso di palla con Mandela Keita, con il destro esterno. Mettila. Per El Bilal Touré, vertice del Touré in mezzo, alto di poco, qui si poteva fare meglio.
1: Sì, un bel movimento, buon tiro, a parte che lo specchio bisogna sempre cercarlo e centrarlo. Qui di sinistro poteva metterla in mezzo, guarda che era in anticipo, sì, qui ci stava.
0: Partito sul filo del fuorigioco, sì. C'era in mezzo Nesta El Fej, poteva sì, col mancino metterla in mezzo, invece è rientrato sul destro, ha cercato un destro a giro che non ha trovato lo specchio della porta. Qui ottima chance per il Parma, ma siamo già dall'altra parte, la partita è vivace con Thuram, un po' di campo, Pio Esposito, il passaggio un po' lungo, la palla dentro, rimane un po' lì a Diego Carlos, però c'è un compagno, credo Sierro, che gli ha dato una mano, o Troilo, ad uscire. È El Bilal Touré dentro, era Carboni anzi dietro, eccolo qui Troilo per Corvi, Diego Carlos, il Parma imposta dal basso. Valeri, palla lunga a cercare uno degli avanti. El Fesh che la mette giù con il petto, c'è Bissek su di lui, il francese fa sportellate col tedesco, dietro per Franco Carboni, di nuovo per Diego Carlos, che di tre è il centrale, fra l'altro.
1: Sì, sembrerebbe di sì, subito
0: Troilo centrodestra. Sì, Troilo invece gioca a destra. Troilo a destra, dunque Diego Carlos in mezzo con Carboni sulla sinistra. Palla a Sierro, è lui che deve dare ordine, chiede a Carboni di salire, lo fa ma rimanendo comunque nella sua zona. Allora la palla di nuovo per Sierro, 9 minuti di gioco, 0-0 a San Siro, due occasioni per il Parma con Elbilal Touré, una per l'Inter con Di Marco. Troilo, il Parma fa girapalla ai suoi centrali, Diego Carlos va all'indietro per Corvi, che di prima serve Franco Carboni, sale l'argentino, palla corta per Elbilal Touré, Keita, Carboni va all'indietro ancora da Diego Carlos, prolungata fase di possesso per il Parma che non riesce comunque a trovare Varchi, ma se non altro non concede il possesso all'Inter. Di nuovo Diego Carlos, ancora per Carboni, in appoggio Mandela Keita, lo serve Carboni, supera al centrocampo il Parma, palla di nuovo all'indietro, Carboni per Diego Carlos, e il difensore centrale brasiliano serve Troilo sulla destra, via verso di lui Del Prato. Qui l'Inter parsimoniosa nel pressing, Remo Gandolfi.
1: Sì, sì, stiamo facendo un buon possesso.
0: Ecco, con questa palla, attenzione l'Inter, e poi di nuovo è il Parma con Diego Carlos a tornare in possesso del pallone. Prego, Remo.
1: No, stiamo facendo un buon possesso, però dobbiamo cercare le punte nei corridoi quando fanno i tagli tra i loro centrali. Qualche palla in verticale in più va giocata, però se continuiamo così, continuando a mettere anche dei giocatori oltre la linea della palla, buon segno, perché vuol dire che c'è quella fiducia che, di cui parlavamo all'inizio. Vedi, in questo caso ne abbiamo 9 nella metà campo avversari.
0: Esattamente. Parma in possesso con Troilo adesso, Sierro nel cerchio di centrocampo, a destra per Mariano Troilo, la palla alta a cercare un compagno che non c'è, si perde in fallo laterale e sarà allora rimessa per l'Inter, per Di Marco, 11 minuti. L'ex giocatore, fra le altre, del Parma a battere. All'indietro la palla arriva dal portiere Martinez, che sceglie di servire Pavard. All'indietro ancora per Martinez sul pressing di Elbilal Touré. Si vanno un po' a vicendarsi Bilal Touré e il Fej come riferimento,
1: sì,
0: o sbaglio?
1: Sì, sì. Adesso il Fej sembra più venire incontro, fare da riferimento, però vedi, anche in questo caso si scambia.
0: Dipende, sì. Sì. Si scambia allora, perché Elbilal Touré si abbassa un po', poi c'è il lancio lungo a cercare Turam, il pressing di Carboni, deve darla all'indietro a Sucic, Turam, Sucic con l'esterno per la corrente di Marco a sinistra, il cross sembra un po' lungo, la tiene in campo molto bene in realtà Turam, attenzione che rientra il giocatore nato a Parma, centro dell'area. Nello stretto Diouf la mette in mezzo, allontana la difesa del Parma, Turam ancora al limite dell'area, il tiro alto di Çalhanoğlu, azione insistita dell'Inter. Sono arrivati Çalhanoğlu e Mkhitaryan, ha colpito il turco, ottimo però il controllo di Marcus Turam su quel cross un po' lungo di Marco, e poi sballatissimo il destro di Çalhanoğlu, direi che non c'è deviazione, la palla si è persa abbondantemente, no. Sul fondo c'è il gol dell'Inter, attenzione al gol dell'Inter, gol di Sucic, c'è da capire cos'è successo,
1: e temo una rimessa dal fondo.
0: Il gol di Petar Sucic, 1-0 per l'Inter al 13° minuto. Sorpresa anche la regia internazionale. E l'Inter è in vantaggio. Peccato, perché è un Parma che non era partito male. La giocata corta verso Corvi. La palla per Mandela, che ha perso palla al dischetto. Qui Remo, terribile questa uscita, ma la palla di Corvi poco da amico, e Mandela col pressing di Sucic, Mandela che poi ogni volta rischia,
1: esatto,
0: queste cose.
1: Allora lì la devi proteggere col corpo, non aprirti, lui ha lasciato il fianco all'attacco di Sucic, questo è un errore da insomma, che non si dovrebbe vedere. E ripeto, io Keita in disimpegno davanti alla difesa con tutti i pregi che ha, lì io non lo vorrei vedere, però purtroppo è capitato.
0: Io qualche colpa francamente la do anche a Corvi.
1: Sì, sì, ci sta, perché una palla con l'uomo girato di spalle e già pressato è sempre una palla pericolosissima. Però è un peccato, perché stavi giocando quasi alla pari, possiamo dire.
0: Concedere una cosa del genere, una leggerezza così a San Siro contro l'Inter, è veramente un peccato capitale. Non capisco davvero come si possa. Qui tra l'altro ho subito un fallaccio da Sučić, Mandela, ci poteva stare il giallo, non so se sia stato ammonito Sučić, credo di no. Peccato capitale del Parma, che con un'uscita molto molto leggera qui, un bel lancio lungo, insomma, a volte
1: anche
0: è la cosa migliore.
1: Hai due fisicamente davanti.
0: Veramente veramente, tra Corvi e Keita, un brutto patatrac. Ancora l'Inter, Mkhitaryan sulla tre quarti di sinistra, Di Marco dentro per Pio Esposito che la mette giù, chiede il fallo a terra, dice che non c'è niente. Bonaccina, siamo della stessa idea un po' anche a prescindere, battute a parte, si continua. Mkhitaryan, l'Inter sulla sinistra, Inter che è passata in vantaggio al tredicesimo col gol di Sučić su una clamorosa leggerezza di Keita con il concorso di colpa di Corvi. Si lamentano quelli dell'Inter perché vogliono il calcio di rigore. Vediamo un po', il pestone di Diego Carlos, francamente io lo vedo a Remo.
1: Sì, il pestone c'è, su quanto sia...
0: Sì, su quanto sia influente.
1: Esatto, pesante, influente.
0: Allora, l'anno scorso questo sarebbe stato rigore, sì,
1: sì,
0: obiettivamente.
1: Assolutamente.
0: Vedremo adesso dove si tende a lasciare molta più discrezionalità all'arbitro sul campo, come andranno a finire le cose. Sono stati pochissimi quelli richiamati al VAR per episodi simili in questo campionato. Continuano a lamentarsi i giocatori dell'Inter. Diciamo che sicuramente più rigore alla Moviola che non a velocità naturale,
1: sì, esatto.
0: Perché non mi sembrava un grandissimo stop quello di Pio Esposito con l'altro piede.
1: No, sembrava anche una palla persa, è stato un filo irruento Diego Carlos.
0: Credo ci sia l'analisi del VAR, c'è stato il richiamo del VAR evidentemente qui.
1: In quel caso lì centrale deve temporeggiare, Esposito è quasi di spalle, lo porti verso l'esterno e non corre rischi.
0: Check in corso, ve lo confermiamo. Vediamo se piove sul bagnato. Allora l'arbitro va al VAR, brutto segno, bruttissimo segno. L'arbitro è chiamato al monitor. 16 minuti, l'Inter già in vantaggio. Da questo replay. Si fanno ridere questo replay, che per carità è sacrosanto, ma sarà difficile non dare il... Non dare il... Calcio di rigore. Calcio di rigore, il fallo di Diego Carlos. Calcio di rigore per l'Inter. 3 minuti horror per il Parma. Il gol di Sučić al tredicesimo e ora siamo arrivati intanto al diciassettesimo. Entriamo nel diciottesimo minuto. Il rigore per l'Inter per fallo di Diego Carlos su Pio Esposito. E qui Corvi deve farsi perdonare dal mezzo errore di prima. Capannello di giocatori del Parma attorno all'arbitro, ma non cambierà nulla nella decisione del direttore di gara. C'è il calcio di rigore per l'Inter, c'è Thuram sul dischetto, non so poi se batterà effettivamente lui, dovrebbe essere Calhanoglu il rigorista, uno che non sbaglia praticamente,
1: esatto.
0: Mai, così gliela gufiamo anche un po',
1: esatto.
0: E infatti
1: è lui. No, peccato, perché due regali così e una squadra così forte non puoi permetterti
0: in un quarto d'ora di gioco. Va Calhanoglu sul dischetto contro Corvi. Sarà il turco a provare a portare l'Inter sul 2-0. Parte la rincorsa di Calhanoglu. Gol! L'aveva intuita Corvi, l'aveva anche sfiorata. Che peccato. Per una frazione di millesimo di secondo ho pensato che l'avrebbe potuta parare, invece 2-0 per l'Inter. Davvero peccato, perché c'era arrivato Corvi, si era tuffato dalla parte giusta, cioè a destra, ma era molto forte il destro radente di Calhanoglu, non angolatissima il gol. Rivediamo allora, prima il fallo, qui è stato un po' ingenuo Diego Carlos,
1: decisamente
0: ingenuo, e poi bravo Corvi, peccato rivediamo, l'aveva veramente quasi presa, palla sfiorata. Ah, che peccato,
1: sì,
0: che peccato, gli è passata sotto,
1: brutto
0: praticamente
1: rigore,
0: sotto
1: uno dei più brutti rigori visti, sì, tirare da Calhanoglu.
0: Pessimo rigore, ma c'è il 2-0 di Calhanoglu, e allora per il Parma è un mortirolo da scalare, per citare Andrea Schianchi dalle pagine della Gazzetta dello Sport, che ha fatto questo riferimento. Si è entrati nel 20° minuto, il 2-0 dell'Inter sul Parma, una doccia gelata dopo un buon inizio dei gialloblu, davvero anche difficile da commentare. Bisogna provare a rialzare la testa in qualche modo, intanto non prendere un'imbarcata. Qui Troilo non riesce a tenere la palla in campo.
1: Difficile anche da capire la scelta di tornare a Diego Carlos centrale e Troilo centrodestra.
0: Sì.
1: Perché dalle ultime partite
0: gli esiti migliori erano arrivati con,
1: esatto, con Troilo
0: con l'altra
1: centrale
0: disposizione. Bissek per Carlos Augusto, il brasiliano senza fretta adesso l'Inter, ovviamente. Bissek per Diouf sulla destra, indietro per sempre per Bissek, Carlos Augusto, fanno correre il Parma quelli di, in maglia nerazzurra. Anche se il Parma non ha troppa ansia di pressare alto, Parma frastornato dal doppio vantaggio nerazzurro di Marco su Cic. Bissek, Pavard, ancora Bissek, adesso provano a stanare quelli del Parma con il Feji, un timido pressing del francese, il lancio lungo per Di Marco. Diego Carlos come può, più esposito dal limite, di nuovo per Di Marco. Corvi,
1: bravo,
0: una sassata da sinistra, era sul palo, sul suo palo Corvi, ha coperto bene, altra occasione per l'Inter. El Bilal Touré pressato da due uomini, annotiamo anche questa parata di Corvi al 21°.
1: Allora, magari non subito, ma secondo me varrebbe la pena di portare uno dei due centrocampisti centrale, soprattutto Fabian, che è molto bravo ad andare in appoggio alle seconde punte, perché in questo momento c'è molta distanza tra le due punte e i tre centrocampisti. Oltretutto, giocando fra le linee, Fabian costringerebbe Calhanoglu ad abbassarsi, e questo non sarebbe un male per il Parma.
0: Attenzione ancora all'Inter però con Diouf sulla destra, il Parma torna a coprire. Di Marco sulla sinistra, vediamo se va il cross, no, si appoggia a Mkhitaryan, vertice dell'area, palla dentro, ribattuto proprio da Fabian, poi Bissek di testa, allarga per Petar Šušić, l'autore del primo dei due gol dell'Inter che stanno decidendo la partita. Calhanoglu sulla destra dove si è proposto Pavard, la palla dentro, la mette fuori Franco Carboni e sarà rimessa laterale per l'Inter. Vediamo qui il replay, c'è anche praticamente fuori gioco in realtà di Pavard, che poi ha provato un cross in qualche modo. La regia ci ripropone anche la sassata mancina di Marco, un po' con le mani, un po' con la faccia, la parata Corvi poco fa. Riparte il Parma, c'era il fuori gioco. Prego Remo.
1: No, bravo a tenerla lì Corvi, perché sai, il rimpallo poteva finire tipo Como sui piedi di un avversario.
0: Vero. La palla lunga per il Feje, forse con un braccio, almeno così chiedono i giocatori dell'Inter. Ancora il francese che prova ad andare via Bissek, poi alla fine però è il giocatore del Parma a portarsela fuori, e l'arbitro vede bene. Allora la palla è per i nerazzurri quando siamo a metà del primo tempo, 22:30 di gioco, 2-0 per l'Inter, e adesso prova a ripartire. Fabian va al pressing, Fabian che delle due mezzali è quella di destra,
1: sì, esatto,
0: mentre Keita gioca sul centro-sinistra con Sierra ovviamente
1: metronomo
0: regista, sì, è proprio un 3-5-2 o un 5-3-2, sì, se preferiamo.
1: Sì, per adesso più 5-3-2.
0: Più 5-3-2 assolutamente.
1: Che Valenti del Prato.
0: Non è comunque un 3-4-2-1 come aveva ipotizzato qualcuno. Ancora l'Inter a fare giro palla in questo pomeriggio decisamente complicato all'improvviso per un Parma che aveva approcciato anche bene la partita. Si inserisce Di Marco dentro, Thuram in uscita bassa con coraggio, Corvi, poi la palla arriva a Diego Carlos, ma c'era il fuorigioco, quindi quasi un rischio inutile per Edo Corvi. E parte il Parma con Valeri che ha un po' di campo sulla sinistra. Si fa vedere il Bilal Touré all'indietro però per Keita. La palla di Valeri che poi va da Sierro. Palla sulla destra per Troilo che avanza. Sierro di nuovo per Fabian. Troilo adesso per il Fej, la protegge bene con il corpo. Mandella Keita, siamo già sulla tre quarti di sinistra con Valeri. Il cross in mezzo, non la colpisce El Bilal Touré di testa di poco. E poi l'Inter si salva in qualche modo. Parma nuovamente pericoloso, non l'ha colpita, o meglio, non ha saltato forse con il tempismo giusto. El Bilal Touré non era facile. Poi ha chiuso l'angolo Bissek.
1: Bellissimo cross tagliato, sì. Sono quelli proprio da attaccare.
0: Il calcio d'angolo. Sì. Calcio d'angolo dalla sinistra, lo batte Sierra, un cross di quelli apprezzati da Pellegrino l'anno scorso.
1: Sì, mi è strappato le parole di bocca.
0: Sierra con il destro, vediamo cosa partorisce il primo corner del Parma. Va lo svizzero, la mette sul primo palo, la prolunga un giocatore dell'Inter, del Fej dalla parte opposta, forse subisce fallo, no, cadono tutti e due, alla fine rimessa laterale per il Parma dalla parte opposta. 25 di gioco, sempre 2-0 per l'Inter, con la rimessa da destra va Capitan del Prato. C'è da provare a far male a una squadra forte come l'Inter. Il Parma adesso ha raddrizzato un po' la barra, tornando ad attaccare. Del Prato dentro, la prolunga in qualche modo il Fej, Diego Carlos, la palla rimane lì, poi sfortunato nella ribattuta del Prato e la palla si perde sul fondo. Rimessa per l'Inter, Inter che qualche rischio se lo prende. Attenzione che però riparte subito la formazione nerazzurra, giocando con la, cercando una ripartenza dal basso veloce che però non sortisce alcun effetto. Allora con calma Çalhanoğlu a sinistra per Carlos Augusto, che la dà a Bissek. Bissek di nuovo per il turco, autore del gol del 2-0 su calcio di rigore. Ancora Çalhanoğlu con calma per Bissek che avanza. Parma con le tre linee abbastanza compatte. Esce Del Prato in pressing. Poi allora l'Inter arretra di nuovo con Bissek. Fatica a trovare spazio qui la formazione nerazzurra, come del resto era successo anche prima del doppio vantaggio, Remo.
1: Sì, sì, è vero. Quando pressiamo alti siamo abbastanza efficaci. No, io stavo notando come Diouf e Di Marco con i centrali in possesso di palla giochino altissimi, quasi in linea con le punte. Questo veramente vuol dire coraggio e organizzazione, perché l'Inter si è presa sempre dei rischi anche nelle partite precedenti, però sta pagando. Noi dobbiamo alzarci, trovare il golletto e riaprirla. Eccola.
0: Lancio lungo di Corvi per il Fej. Martinez interviene sulla tre quarti in uscita, coraggiosa quel piedi. La calcia più lontano che può, dove c'è tra l'altro Carboni. Allora il Parma prova a ripartire con Mandela Keita. A fianco a lui per Mariano Troilo, che avanza sempre un po' sulla destra, cioè si sovrappone a Del Prato, il quale però chiede ai suoi con una gestualità delle braccia qualcosa di diverso da quello che evidentemente non hanno fatto. Allora Fabian all'indietro per Diego Carlos, che allarga a sinistra per Carboni, lungo linea per Keita, ancora Carboni, serve El Fej, buona combinazione con El Bilal Touré, poi un tackle su El Fej, ma il Parma resta in possesso di palla. Fabian apre a destra per Del Prato, vediamo se va il cross contro di lui Di Marco. Del Prato gli va a dare una mano Troilo, ignorato però, palla a Sierro. Mandela Keita sul centro sinistra, gira su se stesso il belga, poi Carboni. Parma che comunque resta in posizione offensiva con 5 uomini al limite dell'area di rigore dell'Inter. Diego Carlos in pressione stavolta con Troilo sulla destra, dentro per El Fej che però non la controlla bene. Allora l'Inter riconquista la sfera con Sucic, attenzione al contropiede più esposito, in becca Thuram. Carboni sulle sue tracce, Thuram dentro morbido, Diego Carlos allontana di testa e poi Del Prato dietro per Troilo. In qualche modo esce Fabian, uno degli ex della partita. Diouf per Di Marco, occhio ancora all'Inter che resta adesso sulla tre quarti. Sucic per Thuram, ancora Petar Sucic col mancino a cercare Çalhanoğlu, contro di lui Fabian, a largo a sinistra c'è Mkhitaryan. Lo scambio fra il turco e l'armeno, detto per Carlos Augusto. Adesso l'Inter non dico che addormenta la partita, ma di certo non alza il ritmo in queste situazioni. Fa girare palla, passa da sinistra a destra dove c'è Cucic, Keita in pressing, allora palla all'indietro per Pavard per Çalhanoğlu, che apre, allora prova la formazione nerazzurra con una fiammata sulla sinistra dove però capisce tutto Diego Carlos, che arriva fin sul fondo e poi rinvia e trova l'opposizione di un giocatore dell'Inter. Sarà, non ho capito se è rimessa dal fondo o rimessa laterale per il Parma, comunque palla al Parma, intanto siamo alla mezz'ora, rimessa laterale per il Parma, bisogna stare attento a queste fiammate.
1: Sì, perché chiaramente sbilanciandoti un po' e lasci campo, e l'Inter quando a campo sono forti, però ripeto, dobbiamo alzarci per andare a prendere le seconde palle, perché il Fesci sta facendo secondo me un ottimo lavoro e sta tenendo.
0: Attenzione, palla indietro per Corvi che poi interviene di testa, c'era appostato, interviene coi piedi, una palla di testa all'indietro credo di Carboni, ben appostato Turam, ma non abbastanza ad andare a intercettare questa palla. Parma che comunque non si è perso d'animo, Remo.
1: No, assolutamente, questo è importante. È un po' quello che abbiamo fatto anche a Como, dopo lo svantaggio non si è abbassata la testa, abbiamo continuato a giocare, anzi quel palo là di Romero ce l'abbiamo ancora qua. Però no, la personalità c'è, chiaro che qualcosina
0: il
1: bisogna.
0: Il lancio lungo di Carboni verso Valeri, la intercetta Martinez, prego.
1: No, stavo guardando la disposizione dell'Inter, vedo che Pavard spinge comunque molto anche come braccetto.
0: Vero.
1: E quella zona lì l'Inter
0: lascia. Attenzione al contropiede adesso, scusaremo Turam, limite dell'area, Turam, gol 3-0. 3-0 dell'Inter, Marcus Turam. E l'avevamo detto qui, se ti scopri un po' sono guai. 3-0. Notte fonda per il Parma. Notte fonda. L'assist credo di Çalhanoğlu. Adesso rivediamo. Per Turam che è entrato in area sulla destra, un bel diagonale sul palo più lontano, diagonale rasoterra. Avvio incubo per Gilardino. Vediamo il replay. L'Inter che è partita con l'impostazione dal basso, Mkhitaryan,
1: sì,
0: dopo lo scambio con più Esposito, qui maglie della difesa in generale, di tutta la fase difensiva troppo larga.
1: Susi se Pavard accompagnare, no, sono
0: era tosti. Carboni che ha provato una diagonale timida su Marcus Turam.
1: Sì, probabilmente aveva paura del rientro e quindi gli ha lasciato un filo di campo in più.
0: Giusto. In tuffo Corvi non c'è arrivato sul palo più lontano. 3-0 per l'Inter, davvero difficile commentare questa ripresa del campionato per il Parma. Noi ovviamente continuiamo a descrivere quello che vediamo, sperando comunque in una reazione di gioco e d'orgoglio per il Parma. Adesso la palla lunga per il Fej in fuorigioco abbondante, subito segnalato dall'assistente dell'arbitro. Non era poi così, abbiamo visto far proseguire azioni un po' più,
1: sì, quello è vero,
0: un po' più con fuorigioco più offside più evidenti. Allora riparte l'Inter che anche con senza qualche titolare comunque l'ha messa tre volte in rete in mezzo, anche se su prime volte su due regali del Parma, l'erroraccio in disimpegno della in cooperazione tra Corvi e Keita, e poi il fallo di Diego Carlos su Pio Esposito, poi la discesa rapida, veramente una verticalizzazione da manuale dell'Inter per Marcus Turam, che ha segnato un parziale pesante a San Siro dopo 33 minuti. Parma sotto di 3 gol. Del Prato, la rimessa laterale preda dei giocatori dell'Inter che adesso non hanno intenzione di pigiare il piede sul freno, e allora attenzione a Diouf sulla destra, palla all'indietro per Çalhanoğlu, ancora il turco Cucic, a sinistra per Carlos Augusto che si spinge in avanti, di nuovo la palla per Cucic, e il Fej prova un timido pressing, il Parma è tutto lì, cercare di mettere un tappo e poi ripartire in qualche maniera con grande fatica in questo pomeriggio che, lo ribadiamo, non era neanche partito nel peggiore dei modi, ma poi ha preso una china a dir poco negativa. Mkhitaryan, Di Marco, Carlos Augusto per Mkhitaryan. L'Inter esce bene da questa situazione con Çalhanoğlu, grande qualità nel palleggio lì a centrocampo. Di Marco, siamo sulla sinistra, c'è Del Prato che tutto sommato lo sta anche arginando abbastanza bene. Mkhitaryan, tanta libertà per lui. Carlos Augusto pensa al cross da sinistra al centro, poi ci ripensa, va all'indietro. 34 di gioco, 3-0 per l'Inter. Sucic cambia benissimo per Diouf sulla destra, punta Valeri. Diouf rientra col mancino, il velo, poi Sucic troppo pretenzioso però stavolta nei confronti di Diouf. Palla sul fondo, tanta qualità, remo in mezzo al campo per l'Inter, quella che manca al Parma.
1: Assolutamente, sono dei palleggiatori squisiti, tutti con una tecnica altissima. Purtroppo non abbiamo saputo approfittare dell'unico difetto che forse ha quest'Inter, che non ha giocatori particolarmente forti nell'uno contro uno. Ma la loro circolazione di palla è tale che fa sempre sì che riesca a liberare un uomo sulla tre quarti o anche in area, perché abbiamo visto l'area l'Inter la riempie veramente tanto.
0: Lancio lungo di Corvi per il Fej che duella, l'allunga per nessuno, anzi per Di Marco che poi la dà all'indietro per Martinez. Corto per Carlos Augusto, vedremo anche se finirà così il primo tempo, che scelte faranno Gilardino da una parte ma anche Kivu dall'altra, sempre in ottica Champions League. Vediamo se il Parma uscirà nell'impresa quasi impossibile di riaprire questa partita, se non altro di far vedere di essere ancora dentro la partita e di lanciare segnali positivi in vista della prossima. In casa col Torino si giocherà di lunedì e diventa già importante per il proseguo della stagione. Sempre l'Inter a fare giro palla, Parma che adesso sì ha risentito del triplice colpo dei nerazzurri. Di Marco, palla intercettata da Bilal Touré che poi serve Mandela Keita. Allora il Parma prova ad uscire sulla sinistra con Valeri per El Bilal Touré, che comunque da fare si è dato da fare, ha avuto anche due occasioni sullo 0-0 che poteva forse anche sfruttare meglio, una in particolare, anzi una, la seconda in particolare, sulla prima poco di meglio da fare. Mandela Keita, la palla alla fine la conquistano quelli dell'Inter, non la riesce a tenere Sierra. Allora attenzione a Pavard che si è spinto sulla tre quarti. Sucic, il ritorno di Fabian, ma la palla è ancora per l'Inter. Mkhitaryan, la pennellata per Di Marco, la palla in mezzo, non la prende Pavard che è andato a fare il centravanti addirittura. C'era però il fuorigioco di Di Marco che te lo trovi un po' a destra e un po' a sinistra.
1: Sì, sì, hanno una rotazione impressionante, guarda, anche Pavard si muove, Carlos Augusto va a raddoppiare sulla sinistra. No, niente, niente da dire, è una squadra veramente organizzata.
0: Il Cucciu Cambiasso in tribuna, insomma, uno che ha fatto la storia dell'Inter, sì, il presidente, gran giocatore.
1: Di testa ne aveva veramente tanto.
0: Grande centrocampista di inserimento,
1: sì,
0: tra
1: anche,
0: l'altro.
1: Esatto.
0: Ancora il Parma adesso con Troilo in questa posizione appunto di braccetto di destra con licenza e anche evidentemente spinta ad avanzare. Sierro dentro, un bel passaggio in verticale che però non si concretizza verso Del Prato. Allora l'Inter con Carlos Augusto prova a sfondare di nuovo sulla sinistra. Bravo. C'è però Troilo che fa la guardia, rimette subito in gioco la rimessa laterale, la palla di Fabian.
1: Ecco, quello
0: alta.
1: È il movimento che dobbiamo avere
0: palla
1: da Fabian.
0: Palla in curva, sì. L'inserimento di Fabian sulla, esatto, sponda di El Fej. Esatto. Fabian palla all'indietro di El Fej, al limite dell'area per Fabian che ha colpito male. Palla alta, peccato, lì si poteva far meglio, però come dici tu, finalmente un inserimento delle mezze ali.
1: Fondamentale. Com'è fondamentale, Alberto, quando conquisti palla, tipo Keita poco fa, il primo passaggio va fatto in verticale, è così che metti in difficoltà la difesa avversaria. Se ne fai due laterali, rientrano tutti dietro la linea della palla e gli spazi non ci sono più. È quello, dobbiamo prenderci qualche rischio in più.
0: Un po' questo ancora che manca Mandela Keita.
1: Esatto,
0: che...
1: esatto, che per il resto un interditore, per l'amor di Dio, è un fenomeno. Però non vede il passaggio in verticale.
0: La palla per il Fej che non riesce a tenerla lì. Allora c'è Çalhanoğlu che va a cercare ma non a trovare Mkhitaryan. Rimessa laterale per il Parma, 39 di gioco, 3-0 per l'Inter. Rimessa all'indietro per Diego Carlos, brasiliano corto per Siero che va a prendersi la palla, va lui ad impostare. Carboni sulla sinistra, tutto sommato ha fatto una partita onesta, certo il punteggio non è che lascia margini particolarmente lusinghieri per le prestazioni dei singoli. La palla dentro per El Bilal Touré che chiede un fallo, gli dice alzati l'arbitro, si gioca, fallo in area di rigore.
1: Vorrei rivederla,
0: perché un attimo a questo punto.
1: Ma non solo, secondo me la stoppata più che col petto che gli sarebbe rimasta lì, la stoppata con la spalla e la palla gli è scappata perché era davanti al difensore, Touré.
0: Sì. Attendiamo allora un replay di questa occasione sul lancio lungo di Touré. Intervento di un difensore dell'Inter, l'aveva sì, in qualche modo controllata Touré, capiremo poi in quale modo. Poi l'arrivo del difensore dell'Inter, finito a terra Touré. Intanto vanifica l'Inter questa proiezione offensiva con un tacco mancato di Thuram. Allora riparte il Parma, la palla resta in gioco, non c'è nessun strano controllando sicuramente al VAR quanto accaduto, sarà evidentemente tutto regolare. Quando non gira non gira, frazionato il gioco adesso da un fisco per un fallo su Fabian. Palla all'indietro per Diego Carlos, 40esimo a San Siro, sempre 3-0 per l'Inter. Se un altro non c'è più il cooling break, Remo.
1: Esatto.
0: Finito il grande caldo. Anche se ci ha fatto penare a lungo. El Bilal Touré in mezzo a tre, la riconquistano quelli dell'Inter. La palla per Diouf che salta Carboni, non c'è fallo. Allora la palla adesso torna in possesso del Parma con Del Prato, all'indietro per Troilo, di nuovo per Del Prato, lì sulla destra, lancio lungo per Elfej, in verticale, contro di lui Bissek, sul filo del fuorigioco Elfej, si gioca, palla all'indietro per la corrente Siero, che arriva sulla tre quarti per via centrali, la mette a sinistra per Valeri, va sul fondo il cross di Valeri, era un po' sballato, sbilanciato anche Valeri, preda di Martinez, il portiere interista, che fa subito ripartire l'azione sulla sinistra per Di Marco, senza troppa velocità adesso il terzino sinistro dell'Inter. La palla è già a destra per Diouf, attenzione al 17 che imbecca Sucic lì sulla destra, il cross morbido per Pio Esposito che la controlla bene in area, all'indietro per Di Marco, vediamo se tira in porta, la palla esce di poco dallo specchio, c'è stata una deviazione, sarà calcio d'angolo per i nerazzurri. Il gran controllo di Pio Esposito, vediamo il replay, agganciata molto bene, molto un po' come Thuram prima. Poi si è girato in un fazzoletto il numero 94. Non so se c'è stato il tocco qui, tu l'hai visto?
1: No, mi sembra di no.
0: Rivediamo il replay dell'azione di El Bilal Touré, direi fallo no.
1: Vedi che però
0: piccolissimo aggancio, non è da calcio di rigore.
1: No, però se la stoppa di petto gli rimane lì, quella è la differenza. Invece è vero. Gli è scappata avanti.
0: Calcio d'angolo per l'Inter, lo batte Di Marco col sinistro, siamo a destra, traiettoria che sarà dunque a rientrare, il primo angolo tra l'altro per i nerazzurri, uno ne ha battuto anche il Parma, Di Marco corto, la mette fuori Del Prato di testa sul primo palo, la palla resta in campo, la va a prendere Diouf all'indietro per Çalhanoğlu. Di nuovo Diouf, il Parma adesso non si danna troppo l'anima per andare a pressare i centrali, li aspetta dietro la linea mediana del campo. Sucic per Çalhanoğlu. Ancora l'Inter sulla sinistra con Mkhitaryan, l'armeno all'indietro per Çalhanoğlu che cambia sulla sinistra, prova a mettere in moto Diouf. C'è Di Marco lì che va proprio sulla destra, come abbiamo raccontato più volte questa sera. Bissek dietro, Inter che continua a fare possesso palla senza trovare l'affondo, ma siamo, ripetiamo, sul 3-0 per Nerazzurro. Diouf punta Valeri, Diouf verso il centro del campo, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, attenzione alla manovra avvolgente dei nerazzurri, Carlos Augusto, la palla dentro, la mette fuori in qualche modo Carboni, poi saltano in tre del Parma, non si capiscono. Allora ancora l'Inter in possesso di palla, non arriva il filtrante a Marcus Thuram, bravo ancora Carboni che tutto sommato sarà uno dei meno peggio, anzi
1: decisamente.
0: E poi c'è un fallo ai danni di Pavard, fallo di El Bilal Touré che si lamenta.
1: Ha chiuso una linea di passaggio importante, perché quella lì era una bella palla filtrante, posizionato bene, no? Il suo lo sta facendo. Tanto anche in disimpegno.
0: Anche in disimpegno, non male Carboni assolutamente, meglio di Diego Carlos sicuramente, fin qui che rimesso lì al centro, avremo modo poi di parlarne, se ne parlerà tanto. Questa inversione, insomma, mi viene da dire che ci aveva già sbattuto la testa questa contro in questa situazione. Non c'era forse bisogno di ritentare.
1: Col senno di poi, esatto, adesso lo possiamo dire tranquillamente, anche perché Troilo poi alla fine in fase di spinta, cioè a me Troilo piace quando viene fuori in disimpegno e sa giocare a palla, inserirsi insomma non è proprio il suo.
0: Punizione per l'Inter, siamo a 30 metri, ci sarà un cross dentro, siamo sul centro-destra, c'è Çalhanoğlu sulla palla, l'ugolo di giocatore al limite dell'area, dentro Çalhanoğlu, lunghissima, male. Non è che sia in grandissima serata Çalhanoğlu, anche se è bastato
1: sta facendo,
0: per ora.
1: Esatto.
0: Partita
1: sta
0: da 6, obiettivamente.
1: Sì, ma si vede che non è ancora in condizione. Anche perché gioca molto più arretrato del solito. Cioè poi fa il metronomo davanti ai centrali e lascia molto più gli inserimenti di tutti gli altri.
0: Tra 20 secondi sarà esposto il recupero di questo nefasto primo tempo per il Parma. Rimessa dal fondo per Edo Corvi col sinistro dalle parti di El Fej che la prolunga tanto però per El Bilal Touré, esce Martinez al limite dell'area, la sparacchia più lontano che può, dove trova tra l'altro Thuram, la lotta con Valere, alla fine la rimessa è per il Parma. Due di recupero, due ancora da giocare prima di andare nello spogliatoio a cercare di riordinare le idee. Valeri per Mandela, la giocano lì, due del Parma che escono anche bene. Mandela poi subisce fallo da Diouf, fischia Bonacina, la punizione per il Parma, siamo vicini alla linea di centrocampo. Mandela all'indietro per Vincent Sierro, Diego Carlos a destra per Troilo, Del Prato, El Fej, l'appoggio non riesce poi a dare continuità a questa azione, la riconquista l'Inter con Mkhitaryan per Di Marco, c'è poi a chiudere Del Prato, palla lunga verso nessuno, c'è Bissek che la fa facile preda, Sucic, fraseggio dell'Inter sempre lì nel cerchio di centrocampo senza troppe pretese, ma sufficiente per tenere il Parma a distanza, per portare questa partita a riposo evidentemente sul 3-0, perché mancano 50 secondi. L'ultimo possesso potrebbe essere proprio questo dell'Inter, un po' come nel basket, si tiene l'ultima azione di questa frazione di gioco. Carlos Augusto butta dentro verso Sucic, Marcus Thuram è lì, ma alla fine la prende Mandela Keita. Vediamo se c'è spazio e tempo per ripartire Troilo, però non trova Del Prato, chiude bene Carlos Augusto che sta facendo una partita onesta lì sul centro-sinistra. Di Marco in appoggio al brasiliano, poi in acrobazia più esposito, non trova il compagno. La rimessa per il Parma al tramonto del primo tempo, Del Prato va all'indietro per Diego Carlos da Troilo, 46-55 sul cronometro, manca solo il fischio di Bonacina che arriva in questo momento, finisce il primo tempo a San Siro, Inter 3 Parma 0, i gol tutti nella prima mezz'ora, al 13esimo, ripeschiamo il foglio con i minuti esatti, al 13esimo Sucic su una rimessa dal fondo erratissima, consentiteci il termine, di Corvi per Keita che si è fatto soffiare il pallone al limite dell'area, e poi tre minuti dopo il fallo di Diego Carlos su Pio Esposito, rigore poi segnato al 19esimo da Çalhanoğlu con Corvi che aveva intuito e anche toccato il pallone, peccato, al 31esimo un'azione da manuale dell'Inter che ha trovato un po' di campo lanciando Marcus Thuram che è entrato in area da destra, ha incrociato con un rasoterra mancino sul palo più lontano, la palla che ha sfiorato il palo ed è entrata in rete. Remo Gandolfi, lo ribadiamo per chi anche si fosse messo in ascolto magari da poco per sentire giusto un commento in questo intervallo su quanto abbiamo visto finora, Parma che non era partito male, poi
1: poi è successo che prendi un gol con una squadra di livello come l'Inter e l'Inter prende fiducia, l'Inter comincia a giocare in scioltezza e tu sei in salita. È un peccato doppio perché il primo quarto d'ora è stato, per i 12-13 minuti sono stati decisamente buoni, e poi soprattutto siamo riusciti a chiudere bene le fasce all'Inter, che fino a questo momento del campionato l'Inter sulle fasce ha creato la maggior parte dei suoi gol. Se andiamo a vedere i 15 gol segnati in precedenza, noi abbiamo chiuso le fasce, chiaramente sacrificando Valeri del Prato molto a casa, perché si sono spinti in avanti poco, anche se quando l'ha fatto Valeri, ripeto, ha messo una palla meravigliosa. Abbiamo chiuso le fasce, abbiamo preso due gol per ingenuità assurde e il terzo praticamente in contropiede, che sul 2-0 ci può stare, insomma.
0: Corvi un po' recidivo, perché l'avevamo perdonato a Torino per quella palla per Konaté, oggi qualcosa di simile ha fatto per Mandela Keita, ci vuole decisamente più attenzione. Mandela Keita che tra l'altro

0: pressing, da lui ci aspettiamo, ma questa deve essere una decisione di Gilardino, che se rimane in campo lui deve essere quello che si inserisce sulle sponde, sugli appoggi soprattutto di El Fesh. Abbiamo visto l'ultima azione, El Fesh ha vinto una bella sponda di testa e il Bilal Touré è rimasto lì in fianco a guardare. L'intesa tra le due punte, quando giochi con due punte, è fondamentale, perché se la seconda punta sa cosa sta per fare la prima, anticipa il movimento dei difensori.
1: Qui siamo ancora in alto mare tra il Bilal Touré
0: e del lavoro, Fesh, in bottega, perché è la prima volta che giocano insieme, però se giochi con due punte questa è una cosa fondamentale.
1: Vedremo cosa sceglierà di fare Gilardino nel secondo tempo. In panchina fra gli altri ci sono Romero, Lontani, c'è anche Adrian Bernabé, insomma c'è una partita che però fin qui è sul 3-0, anche sicuramente impietoso rispetto alla prestazione del Parma, che però ha pagato due ingenuità abbastanza clamorose, quella nell'uscita del primo gol e poi anche il fallo di un Diego Carlos che lì in mezzo fatica a funzionare bene. Grazie per averci seguito, ci ritroviamo fra poco per raccontarvi il secondo tempo di Inter Parma.
2: La radiocronaca del Parma è offerta da Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

in radio cronaca diretta e in esclusiva su Radio Parma, in FM 102 e 104, in live streaming su radioparma.it e sulle app per smartphone, tablet e per smartphone.

0: La radio cronaca del Parma è offerta da Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. Altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
2: Radio Parma. Sono le 19 in questo momento, non bene per niente i primi 45 minuti di gioco a San Siro, dove il Parma contro l'Inter è sotto di 3 gol. Pronti però per seguire il secondo tempo, sempre con la radio cronaca integrale in diretta in esclusiva con Alberto Dalla Tana e il commento tecnico di Remo Gandolfi. A voi.
3: Grazie Simonetta, di nuovo ben ritrovato a Remo Gandolfi.
4: Siamo qua, abbiamo visto soffrire la squadra per mezz'ora dopo dei segnali confortanti all'inizio. Adesso ci aspettiamo qualcosa, qualche cambio per cercare, non dico di riaprirla, ma per ritrovare un po' di fiducia e un po' di carica in modo da poter affrontare anche le partite successive con un pochino più di autostima.
3: Esatto, dare un segnale positivo dopo questo primo tempo che poi, lo diciamo, no, non è stato poi così negativo dal punto di vista della prestazione.
4: No, assolutamente, cioè alla fine se vai a vedere i dati hanno tirato 5 volte loro, non è che hanno fatto chissà cosa o corvi, parate strepitose, occasioni. Noi ne abbiamo avuto 2-3 decisamente buone, perché il colpo di testa, il tiro di fuori di El Bilal, lontani che non ha trovato lo specchio da una posizione. Che ha trovato, si vede che lo voglio in campo a secondo tempo. Che non ha trovato lo specchio della porta a una posizione buona. No, il segnale positivo è stato vedere qualche giocatore in più oltre la linea della palla. Cioè il giocatore del Parma in possesso di palla aveva qualche alternativa in più di quello che siamo abituati a vedere. Poi, se farlo con l'Inter è la scelta giusta, e invece era giocare un pochino più bassi, purtroppo col senno di poi è molto facile. Però insomma qualche segnale confortante possiamo anche prendercelo, dai.
3: Sì, e speriamo che siano ribaditi nel secondo tempo. Ma non era impronosticabile perdere con l'Inter, ammesso ovviamente che finisca così, che non succeda qualcosa da segnare una pagina indimenticabile nella storia del Parma. Diciamo che fa male il punteggio, quindi dopo questo primo tempo, più che la prestazione. Qualche scelta di Gilardino forse rivedibile, e abbiamo già commentato quella di rimettere Diego Carlos al centro della difesa e spostare Troilo a destra, insomma, anche però privarsi di Romero dall'inizio
4: è una scelta rischiosa, fatica. Anche perché insomma l'Inter non ha esattamente dei fulmini nel breve, perché sono tutti giocatori strutturati, forti fisicamente, gran progressione, mentre Romero la sua qualità è che nel 5-6-8 metri è un giocatore rapido e intelligente. Abbiamo visto la difficoltà, nonostante si siano dati da fare, di quanto sia importante l'intesa fra le due punte. Quella arriva col tempo. Adesso non dico che debbano diventare Scuravi Aguilera o Anderson e Igor Protti, però è fondamentale capire quello che fa il tuo compagno, le sue caratteristiche, e la seconda punta agire di conseguenza. Qui ci vuole del tempo, però Gilardino ha sempre giocato praticamente con due punte. Al Genova Gudmundsson e Retegui, Meisler e Moreo al Pisa, quindi insomma io mi aspetto che continui su questa linea. Chiaro che Romero per me è indispensabile, credo non solo per me, però ci sta anche provare qualcosa di diverso.
3: Oh, non ci risulta che ci siano, non c'è stato comunicato niente circa problemi fisici al Rulo Romero. Pensiamo proprio che sia una scelta tecnica che, ribadiamo, da un certo punto di vista può avere anche, poteva anche avere una sua logica, però torno a ripetere, rinunciare adesso a un giocatore così in luogo...
4: È l'unico che ha il gol nel DNA di tutti i nostri attaccanti. Se tu vai a vedere le statistiche, Romero è quello che fa gol. El Fesi lo sappiamo, un gran lottatore, forte fisicamente, però uno che ha fatto 4 gol in Serie B in 27 partite al Grenoble, non ti puoi aspettare che venga qua e ne faccia 12 o 15. E questa è una scelta delicata sicuramente, però ripeto, qualche segnale positivo dobbiamo cercare sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno, no? C'era un allenatore che diceva quando perdo cerco conforto in quello che è andato bene, quando vinco cerco il difetto in quello che è andato male. Beh. Oggi ripartiamo da due o tre cose che abbiamo visto interessanti, e però, ripeto, quando fai errori da esordienti o da allievi, dopo non puoi lamentarti se il risultato prende una brutta piega, insomma.
3: È il caso del primo gol regalato all'Inter dopo 13 minuti con una rimessa dal fondo giocata più di un passaggio, Corvi, difensore, difensore, Corvi, Corvi, limite dell'area per Keita, che ormai era pressatissimo da su, ci ha perso palla malamente, ma... Le uscite palle al piede di Keita sono sempre da brivido, se poi non lo agevoliamo anche con queste cose.
4: L'abbiamo detto all'inizio, dopo la prima, dopo circa un minuto e mezzo, dove c'è stata un'altra ripartenza dell'Inter. No, la cosa importante, che ormai è determinante nel distinguere il buon allenatore dall'allenatore fenomeno, è la capacità di leggere la partita. In una sola partita ce ne sono almeno 10 diverse. L'Inter, hai visto la rotazione che ha fatto degli uomini, lo spostamento tattico di tanti uomini, e ne hai visto qualcuno che si è trovato a disagio? Nessuno. No. Per costruire quello ci vuole tempo e ci vuole un'idea di calcio importante.
3: Allora, nessun cambio, direi, nell'intervallo. Vediamo se arriva qualche indicazione. Vedo sempre il Fej. Eh sì, allora comincia il secondo tempo con il Parma che attaccherà da sinistra a destra rispetto alla tribuna principale di San Siro e ha battuto il calcio d'inizio con Sierra all'indietro per Corvi. Il lancio lungo per Fabian è sempre un 5-3-2 con Del Prato a destra, Valeri a sinistra, Carboni braccetto di sinistra nella difesa, Diego Carlos fa sempre il centrale di tre contro la destra, Elbil Alturè e Del Feje davanti, le mezze ali sono Keita e Fabian, Sierra è il regista. Nessun cambio neanche nell'Inter per il momento, che pensa anche alla, con Kivu che pensa evidentemente anche alla prossima partita di Champions League. Vediamo che scelte farà, difficile vedere in campo ad esempio un Lautaro Martinez o un Barella, ma insomma la partita è ancora lunga, ci sono 45 minuti da giocare con il Parma che adesso prova subito a resettare tutto. Questa mi sembra l'unica cosa, mentalmente pensare di essere sullo 0-0 forse in questi casi, Remo.
4: Certo, l'unico approccio possibile è proprio quello, giocartela, lasciare indietro i dubbi, non pensare agli errori fatti e cercare di costruire qualcosa. Cerchiamo di farlo, anche se non c'è stato nessun cambiamento tattico rispetto al primo tempo, siamo esattamente posizionati come il primo tempo. Importante sarà alzare i due laterali e costringere un pochino più all'indietro l'Inter, vediamo se riusciamo a farlo. Del Prato è partito con questa intenzione, sembra.
3: Vediamo, perché il Parma che manovra lì davanti, il Fej per Sierro, palla non semplicissima, infatti non riesce a domarla lo svizzero, allora riparte l'Inter con più Esposito per la corrente di Uff, il francese sempre lì sulla destra, all'indietro per Çalhanoğlu, stop di Suola, la sventagliata bella sinistra per Di Marco, la mette dentro Di Marco, troppo prevedibile per fortuna di Corvi che fa sua la palla, impresa sicura.
4: Sì, lì dovevano attaccare il primo palo, non l'hanno fatto, meglio per noi, erano tutte e due sul secondo, sia Thuram che Esposito, che secondo me sta facendo una partita sontuosa.
3: Allora il Parma adesso con il Fej a fare il pivot per Sierro che la dà a Troilo, avanza il 37 sulla destra, appoggia Del Prato, vediamo se va il cross il capitano, ci ripensa, la dà all'indietro per Sierro, Diego Carlos a Mandela Keita col mancino verso Carboni, il quale va da Corvi. Qui avresti fatto scelte diverse, Remo.
4: Se dai la palla sulla corsa sei in anticipo, se la dai un metro indietro perdi un tempo di gioco, l'abbiamo visto, perché Carboni era libero sulla sinistra. Adesso chiaro che siamo sulla nostra tre quarti, non... però quelle piccole differenze lì fanno appunto la differenza.
3: Corvi allora, il lancio lungo col sinistro a cercare Giovanni Fabian, duello aereo con Carlos Augusto che finisce a terra, ma alla fine la palla è nei piedi di quelli in maglia nera azzurra, Mkhitaryan, poi la palla profonda per larga però per Thuram che prova a puntare Troilo, rientra sull'esto, poi il tacco per Di Marco che va sul fondo, la mette in mezzo Corvi con i piedi, in qualche modo aveva colpito più Esposito, non so come, in qualche modo l'ha parata con i piedi Edo Corvi, chance per il 4-0 dell'Inter. Adesso il Parma prova a ripartire in contropiede con Valeri che non trova il Fej. Io mi aspetto un cambio di davanti non più tardi del 55esimo, obiettivamente.
4: Assolutamente.
3: Vedremo. Mkhitaryan, finora nessun cambio da una parte e dall'altra. Occasione al 48esimo, anzi era già al 49esimo per l'Inter con Pio Esposito, la parata di Corvi di piede.
4: Reattivo, devo dire.
3: Molto reattivo. Molto reattivo. Bravo anche.
5: Anche perché gli è un po' sbucata. Non...
3: È vero, è vero. In mezzo a tre uomini del Parma, al limite dell'area piccola, era Pio Esposito. Ancora l'Inter con Bissek. Carlos Augusto. Va in pressing Fabian, la palla è però per Thuram, su di lui Troilo, con le buone o con le cattive, alla fine lo ferma e si prende il fallo. Bravo il 37 argentino, che ha qualcosa di diverso nel taglio di capelli o nel o nella barba.
4: Sì, senza baffo quasi.
3: Ecco, sì, è vero, è da un po' che lo vediamo con quel con quel mezzo baffetto. Ecco cos'è. Cos'è cambiato di Mariano Troilo? Sembra ancora più giovane.
4: Esatto. Oltre ai me, ai noi, alla posizione.
3: Che esatto, quella di centrale di destra. Imposta, sì, sì. Che... Lancio lungo proprio di Troilo a cercare Elbi l'Alture. Alla fine guadagna una rimessa laterale il Magliano. Sulla giocata di Pavard, che è andato a prendere il pallone. Già battuta la rimessa da Del Prato sulla destra, dentro per Sierro, poi a... Troilo, subisce fallo, anzi no, Mandela Keita. Aia. Allora attenzione al contropiede dell'Inter con Thuram che è a campo. Diego Carlos però a tagliargli la strada. Thuram il limite della Thuram, la deviazione, la palla alla fine resta in campo, la tiene lì Corvi, pericolo scampato per il Parma. Non so se qui ci fosse o meno la punizione, il fallo su Mandela sul principio dell'azione, poi Inter un po' leziosa.
4: Sì, forse hanno perso un tempo di gioco loro. Come abbiamo detto prima, Alberto, quello lì l'anno scorso era fallo tutta la vita, quest'anno è cambiata. Mamma mia.
3: Ancora Mandela che si addormenta, per fortuna però siamo nella metà campo dell'Inter, ma comunque perde palla, nefasto ancora l'uscita di Mandela, palla al piede. Allora attenzione al cross di Di Marco, intercetta sempre Troilo, che tutto sommato anche oggi la sua partita l'ha fatta. La palla resta in campo, Fabian in scivolata per il Fej, ma c'è il fallo proprio su Fabian. E allora sarà punizione per il Parma. Già battuta con Troilo per Sierro. Sinistra per Franco Carboni, lancio dalla parte opposta lungo dove c'è Fabian che non riesce in un aggancio volante, poi Di Marco di testa per Martinez, disturbato proprio da Fabian che vuole impedire la ripartenza veloce, la dà con le mani a Di Marco. Di Marco dietro per Carlos Augusto, il brasiliano per Çalhanoğlu. Çalhanoğlu serve Pavard.
4: Touré un po' sparito,
3: Touré un po' sparito, sì.
4: Io direi che ai minuti contati.
3: Anche secondo me. Lancio lungo dell'Inter, va in chiusura Carboni, trova la palla Del Prato, la dà a Sierro, raso terra dalla parte opposta per Valeri. C'è però il pressing di Diouf che costringe Valeri a tornare da Corvi, a spazio il portiere del Parma, serve Diego Carlos, quale va da Troilo, largo a destra. Troilo per Sierro, la palla le parti di Carboni, siamo sulla sinistra del Parma, la sovrapposizione di Carboni, il triangolo Carboni non trova il Fej, o meglio trova l'ottimo inserimento, l'ottimo intercetto di Pavard. E allora attenzione all'Inter dalla parte opposta con Pio Esposito che serve Diouf, vertice dell'area, prova a tenerlo lì Mandela, Diouf per Mkhitaryan, poi Pavard, Di Marco, vertice sinistro, raso terra a tagliare l'area, non ci arriva nessuno, ci arriva Diouf che la controlla sul pressing di Mandela. Diouf adesso si gira all'indietro per Bissek per Çalhanoğlu. Çalhanoğlu per Pavard che va da Di Marco. Tutto il Parma lì schiacciato dall'altra propria area di rigore, con l'Inter che prova per le vie laterali. Diouf adesso sulla destra contro Valeri, la palla in mezzo, il tocco di ritorno, una deviazione, poi Corvi sulla conclusione dal limite dell'area di Di Marco. si era fatto trovare anche lì un po' sul centro-destra.
4: Sì, lì si è visto che è mancino, eh?
3: Esatto, ha colpito con il destro, ha colpito
4: sì,
3: male,
4: proprio strozzata.
3: Corno si è fatto sorprendere
4: ancora.
3: Ancora il Parma che rischia sull'uscita. Poi Fabian in mezzo a tre, vediamo se si prende il fallo. Sì,
4: sprazzi di Fabian del Bologna, eh?
3: Sì,
4: da dire.
3: Proprio sprazzi, ma qualcosa si è visto. Intanto sì, pensierosi Cherubini, Pettinai e anche il segretario Alessio Paini, pescati dalle telecamere sulla tribuna di San Siro. Troilo per Fabian del Prato. Di nuovo da Troilo, che si propone spesso, come impone quella posizione di braccetto di destra. Ti piace, Remo? O
4: Troilo?
3: Questa situazione di gioco.
4: Allora, lui tecnicamente è forte, quindi può anche dare una mano in fase di costruzione.
3: Scusa, attenzione al Parma sul fondo. Valeri dentro per Troilo, proprio brutta, che di testa non ha colpito bene, la palla va sul fondo.
4: Ah, però è importante questa propositività del secondo tempo. Non sto capendo i rinvii di Corvi cercando la testa di Fabiani invece che quella di Efej, però ci sarà una ragione, perché da quello che so Fabiani di testa non è esattamente un fenomeno.
3: Intanto siamo al 55esimo, noi ci attendevamo un cambio, ancora però non c'è. E il Bilal Touré mi sembra abbastanza in riserva.
4: Sì, e comunque è sparito dal gioco. Sì, non,
3: comunque in non difficoltà.
4: Non incide, diciamo.
3: Il Fej va in pressing sul portiere Martinez, che con un bel destro trova un compagno. L'Inter prova a verticalizzare. Pio Esposito la stoppa benissimo. Serve Thuram, limite dell'area, la mette giù bene anche il francese. Thuram contro Troilo, che lo tiene lì. Bravo l'argentino a costringerlo a uscire verso la linea dell'out. Poi l'Inter rientra però verso il centro del campo. Mkhitaryan per Thuram, ancora Mkhitaryan sulle tre quarti di sinistra con il destro per Sucic, per via centrali. Sucic pensa al tiro, poi cerca un triangolo nello stretto con Pio Esposito. Il Parma allontana, poi Çalhanoğlu però se la mette giù, vediamo se guadagna una punizione sul pressing di Mandela. No, allora il Parma prova ad uscire, un po' di caos lì. Ancora l'Inter adesso, Sucic dal limite, Diouf dentro all'area, una finta che non inganna il bravo Carboni. Poi c'è un giocatore del Parma terra, non ho capito, Carboni l'ha lasciata lì. Allora l'azione prosegue con la palla che va dalle parti di nessuno, perché finisce in fallo laterale. Qui giocata male da un Çalhanoğlu non al suo massimo oggi.
4: Anche se due o tre cambi di gioco di 40 sì, metri, che
3: fatti molto
4: spostare
3: bene
4: il fronte di gioco è tanta roba. Noi quel calciatore lì non l'abbiamo in campo oggi,
3: ma credo neanche in rosa.
4: No, insomma, no.
3: Diciamo che Bernabé qualche colpo
4: sì, però non è però uno di quelli da 40-50 metri. Diciamo che è bravo a verticalizzare, sì, e oggi centrocampo quel giocatore lì non l'abbiamo.
3: Ancora l'Inter, siamo sempre sul 3-0, lo ribadiamo, anche
4: bravo,
3: se ci fa
4: via
3: male a dirlo. Il Parma riconquista palla, vediamo se riesce Fabian a ripartire. Ci dobbiamo accontentare giusto di una rimessa laterale davanti alla panchina di Christian Kivu, la batte del Prato, all'indietro per Diego Carlos. Il centrale dei tre, il ecco, brasiliano.
4: Io in questo momento, Alberto, invece che Troilo, alzare Troilo,
3: alzeresti Carboni.
4: Io alzerei Carboni e Valeri di conseguenza un pochino più avanti. Io farei così, perché sono due sul loro piede, tutte e due bravi a spingere comunque. E di là comunque sai che Di Marco da solo, insomma,
3: difficile darti
4: scusa, Diouf da solo lo puoi anche attaccare.
3: Di nuovo Diego Carlo, stavolta va in verticale verso
4: bravo,
3: Fabian, che ha fatto tanto
4: bravo
3: movimento con l'esterno per Carboni, che si propone in avanti. Sull'out di sinistra c'è il solito Valeri, che però è stoppato da Diouf. Allora la palla va a Mandela Keita. Stavolta è Siero che perde palla. Attenzione alla ripartenza dell'Inter, non giocata benissimo da Mkhitaryan, disturbato ancora da Siero. La riconquista però l'armeno, che serve Thuram. Calma olimpica per il numero 9, che la dà a Di Marco. Il Parma è rientrato sulle posizioni di difesa. L'Inter senza la benché minima fretta. Siamo quasi al 60esimo, ancora nessun cambio da una parte né dall'altra. Çalhanoğlu, ancora il turco per Carlos Augusto, prova a cambiare fronte da una parte e dall'altra con diversi passaggi orizzontali di Inter. Il Parma esce timidamente adesso su Mkhitaryan, che scambia con Di Marco. prova a far correre la squadra giallo-blu, quella nera-azzurra. Bissek, destra per Sucic, che finta il filtrante, poi invece va all'indietro dove c'è Pavard. Bissek, Carlos Augusto, che oggi gioca, lo ricordiamo ancora, nella difesa a 3 sulla sinistra, il brasiliano. Ancora Bissek, adesso il Parma si allunga un po' a fisarmonica per andare in pressing. Allora l'Inter prova a cercare un varco di conseguenza. Sucic sulla tre quarti, Di Marco a sinistra con l'ausilio di Mkhitaryan, la palla dentro c'è Sierro che poi prova a rinviare, il rinvio però è corto perché è sporcato da un giocatore dell'Inter. Allora sempre la formazione rossa sulla tre quarti di sinistra con Di Marco per Mkhitaryan all'indietro, poi Bissek sulla destra per Pavard, ancora Bissek di nuovo da Mkhitaryan, tutto il Parma lì in 15 metri, la prende Del Prato, bravo, fa ripartire l'azione, è il Bilal Touré, attenzione, 2 contro 2, non la gioca bene il Bilal Touré che subisce il grande rientro di Çalhanoğlu da gran difensore, la palla poi lunga per Thuram a saltare la difesa, c'era fuori gioco, grande però era stata l'uscita di Cormi, ancora coraggioso sui piedi del francese. Parma che però non si è giocato benissimo il contropiede con un grande intervento difensivo di Çalhanoğlu che abbiamo appena visto nel replay, poi ci c'era il fuorigioco di Thuram. Doppio cambio dell'Inter, entrano Bogni e Lautaro, quindi non sta a riposo, non sta a riposo Lautaro, entrano Bogni e Lautaro al posto di Pio e Thuram. Doppio cambio in attacco per Kivu.
4: Allora, in quell'azione del Parma frustrata dalla
3: entra
4: giocata,
3: entra Stankovic, che era curioso bene, di voler così, vedere, esatto. Entra il giovane Stankovic al posto di Çalhanoğlu.
4: Esatto, visto, l'avevo visto col Borussia l'anno scorso e mi era piaciuto. No, stavo dicendo, hai visto la differenza?
3: Ecco, il triplo cambio del Parma, vediamo, allora vedo Bernabé, Romero e Lontani, i tre, diciamo, i tre con i piedi dici, buoni.
4: Dai, coi piedi buoni. Sì.
3: Fuori il Fej, Fabian...
4: E lascia dentro Touré.
3: Adesso vediamo. Eh sì, è Sierro, sì.
4: Sì, ci sta.
3: Fuori il Fej, Fabian e Touré, dentro Bernabé, Romero e Lontani. Siamo al 61esimo. Quindi copia attacco Romero e il Fej con sì, anche Lontani.
4: Con Lontani.
3: Vediamo,
4: esatto,
3: adesso come vediamo, cambia la fisionomia del Parma che imposta dal basso. Bernabé.
4: Comunque è un gran peccato l'occasione di Al Bilal, perché Fabiana aveva fatto sì, una cosa bellissima, rubato palla e verticalizzato immediatamente. Se Al Bilal la gioca velocemente manda in porta il Fej.
3: Sì, bravissimo.
4: Però è la differenza di quando conquisti palla e verticalizzi, trovi la difesa impreparata avversaria. Invece passaggini di fianco danno tempo di riorganizzarsi e dopo è dura. Adesso vediamo.
3: Allora, ecco Del Prato per nessuno. Romero là con qualcuno dei suoi, molto arrabbiato.
4: Li sta chiamando su.
3: Chiede ai suoi di salire.
4: Bernabé sembra tre quarti.
3: Bernabé sì, gioca abbastanza alto. Adesso c'è il pressing di Del Prato su Di Marco. Siamo quasi alla bandierina del corner, poi alla fine bravo Del Prato che guadagna una rimessa laterale sul capitano dell'Inter. No, la batte proprio Del Prato per Bernabé. Bernabé poi si fa soffiare la palla da Mkhitaryan, la conquista però Mandela verso il fondo del campo, vediamo cosa riesce a fare il belga, fa una buona cosa, il cross in mezzo in qualche modo, la palla rimane lì, poi Lontani che la alza, era un po' in controtempo, ha provato dopo lo stop di petto a tirare col sinistro, la palla si è alzata e non poco. Allora ti do un indizio, Del Prato, scusa, Gilardino ha detto di vedere Lontani come una mezzala di inserimento, l'ha detto ieri in conferenza stampa, mi ha un po' stupito francamente, però Lontani si era presentato dicendo di poter fare praticamente tutti i ruoli, quindi
4: allora,
3: vedremo.
4: Lontani per me è un giocatore che può giocare in tutti e tre i ruoli in un 4-2-3-1, cioè sì, quello dietro la prima punta, sì, sia da esterno che da mezza punta sotto la prima punta. Centrocampista, come gioca il Parma col 5-3-2, torna al problema di l'anno scorso di Bernabé, che deve sacrificarsi molto in fase difensiva e dopo non hai più le energie o la corsa per arrivare vicino alla porta avversaria. E Lontani, sinceramente, io, nonostante il cognome, lo terrei più vicino possibile alla tre quarti avversaria.
3: Mi ha un po' stupito infatti questa dichiarazione di Gilardino ieri, però insomma qui ne capisce certamente più del sottoscritto.
4: Anche
3: vedremo
4: di me sicuramente.
3: Vedremo poi un po' quale sarà l'esatto collocamento di Lontani. Adesso fin qui si è capito poco per quello che è stato lo sviluppo del gioco. Diego Carlos, ecco Lontani che va proprio a fare pressing e fallo su Sucic, però mi sembra lì più o meno.
4: Sì, sì, sì. Più o meno dove giocava, cioè ruolo di Fabiano, sì, anche di Fabian. Se lui spostato
3: mezzala di sinistra,
4: Bernabé centrale posto di Sierro, sì. E Keita è rimasto lì. Mi ero illuso di un 4-2-3-1 subito,
3: ma invece 3-5-2,
4: sì. Esatto. Qui siamo innamorati io e Matteo Volpi, che sarà ospite dopo.
3: Tra poco diretta live, esatto.
4: Sì, sì.
3: Allora, attenzione all'Inter adesso, che fa girare palla. Sono 65 minuti di gioco. Chiediamo, se non altro, al Parma di far vedere qualcosa di buono in questi 25, con un po' più di qualità in campo, adesso che sono entrati Romero, Lontani e Bernabé. Il tiro da fuori di Stankovic, che si perde sul fondo. Non inquadra la porta, il figlio d'arte.
4: Di uno che qualcosa ha vinto,
3: uno che ha centrocampo.
4: Sì.
3: Ci sapeva fare, benché Zdeněk Zeman disse che pagare Stankovic 20 milioni era come pagare una mela 20.000 lire quando lo comprò la Lazio.
4: Però vinse uno scudetto poi alla Lazio. Quindi.
3: Attenzione all'uscita del Parma con un rinvio corto. Allora l'Inter è lì con Bogni, arriva anche Diouf. E poi di nuovo Bogni che la riconquista.
4: Bravo,
3: fa pressing su Bernabé, bravo ad uscire bene da questa situazione. A trovare poi il Fesch che subisce fallo. Allora punizione per il Parma. Per Del Prato che la stoppa in qualche modo, poi la dà Romero, se la porta in avanti. Bissek rientra sul rulo, che qui non è stato ottimo nel primo controllo.
4: Progressione di Bissek, è tanta roba.
3: Bravo, bravo Bissek, davvero.
4: Però visto che parlavamo di Zeman, no? E dei ruoli, Alberto, ricordiamoci sempre che Zeman, quando chiamò Signori per portarlo al Foggia, gli dice: bomber, vieni a giocare con noi. Mister, ma io sono un centrocampista. Tu un centrocampista, tu sei un bomber. E direi che ci ha preso.
3: Ne ha sbagliate poche.
4: Esatto, esatto.
3: Lui in quell'occasione difendeva che il fatto che la Lazio avesse Baronio.
4: Esatto.
3: Altri tempi.
4: Sì.
3: Baronio che faceva fatica un po' in quella Serie A. Penso che oggi ne farebbe meno.
4: Oh, adesso giocherebbe in punta di piedi.
3: 67 minuti di gioco a San Siro, sempre 3-0 per l'Inter. Parma che qualche segnale lo sta dando, con Romero, il Fej e Lontani a fare la mezzala pura, direi. Carlos Augusto sulla sinistra. A me non sembra una mezzala Lontani, scusa,
4: no,
3: se
4: no,
3: deve aver bisogno di spazio, di puntare l'uomo,
4: cioè lui deve incidere negli ultimi 25-30 metri.
3: Di Marco per Mkhitaryan, l'Inter è lì sulla sinistra. Stankovic cambia tutto per Diouf, che poi non si intende con Sucic, invece sì alla fine. Poi Bernabé in qualche modo controlla con calma, prova a far uscire la squadra e guadagna una rimessa laterale il Parma. La batterà Valeri lì sulla sinistra, al suo lato di competenza. Ancora non la batte il numero 14. Poi va da Troilo che insomma lì si prende un rischio, si fa soffiare a palla, poi alla fine recupera lui. Poi esce benissimo Bernabé per Romero. Romero a destra per la corrente del Prato, che poi addormenta il gioco. Niente, palla indietro di Diego Carlos, nulla di fatto. Il Parma comunque resta in possesso del pallone. Palla in verticale di Carboni, non da amico, per Lontani. Troppo lunga, non riesce il giovane Cesenate a stoppare la sfera, che arriva dalle parti di Josef Martinez, il quale la passa a Bissek. Bissek per Stankovic, ancora all'indietro per il portiere Martinez, poi Carlos Augusto, si fa vedere anche Bogni che di petto la dà a Di Marco, poi attenzione a Sucic, a destra per Diouf, c'è Lautaro Martinez che adesso la fascia di capitano in mezzo alla tre quarti, la palla però si perde sul fondo, allora sarà rinvio di Edoardo Corvi. Quando siamo entrati nel 70esimo, Inter 3, Parma 0. Mandela a lottare, ha lottato come sempre.
4: Beh, su questo,
3: la
4: guarda,
3: precisione è un'altra cosa.
4: È veramente tanta roba. Però la distribuzione purtroppo
3: è quella che è. Corvi lungo a cercare Bilal Touré, non c'è più il Fej, rimpiazzato da Romero, poi l'Inter alla fine torna in possesso, è già sul fondo con Bogni dentro per la rovesciata addirittura di Mkhitaryan che si perde sul fondo. Sulla scivolata di Bernabé che sta stando molto da fare anche in fase difensiva.
4: Beh, sta giocando praticamente novità, come Sierro davanti alla difesa, per cui il lavoro di interdizione va fatto.
3: Parma esce male e concede una rimessa laterale all'Inter.
4: Comunque loro non hanno abbassato il baricentro nonostante il 3-0, ti vengono ad attaccare sulla tre quarti.
3: Che fatica oggi per Valeri,
4: Sì, tantissimo.
3: Oggi una gran fatica lì con Diouf e compagnia.
4: Tantissimo, anche perché, ripeto, stoppi la palla e ce l'hai subito addosso, diventa difficile. E poi sei su una corsia, quindi non sei in mezzo al campo con tante alternative di gioco. Ma io sono stupito da Mkhitaryan che gioca ormai col contagocce. Lì sono passati
3: stasera
4: 70
3: uno dei migliori,
4: minuti.
3: Stasera veramente uno dei migliori.
4: Sì.
3: Stankovic, Pavard, per il solito Diouf contro Valeri, Diouf dietro per Stankovic, Di Marco con un bel tocco, la palla è nella zona di fondo campo, il cross in mezzo, Lautaro Martinez non inquadra lo specchio ma la palla rimane in gioco, Sucic aveva toccato di testa Lautaro, Mkhitaryan dentro, la mette fuori Lontani che è andato a fare il difensore aggiunto, poi però la palla è sempre tra i piedi quelli dell'Inter, Di Marco per Bissek, 71-15 di gioco, 3-0 per i nerazzurri. Mkhitaryan tre quarti di sinistra, vertice dell'area, va sul fondo, il blocco di Sucic arriva dentro Mkhitaryan, c'è la deviazione in scivolata di un difensore del Parma, allora sarà calcio d'angolo per l'Inter. Qui la scivolata di Troilo, comunque oggi è stato uno dei migliori nel Parma.
4: Sì.
3: Pur con un passivo che dice 3-0. Lui non ha demeritato più di quel tanto, anzi.
4: No, ripeto, lui è Carboni, una buona partita, assolutamente.
3: Sì. Di Marco con il sinistro, quindi traiettoria ad uscire stavolta per questo corner dell'Inter sul secondo palo, coi pugni Corvi ad allontanare. La palla cade lì, a Mkhitaryan che calcia di prima intenzione, trova gli stinchi di Del Prato, ancora il cross di Di Marco dentro, Bissek a saltare, poi forse si fa male sulla caduta, si continua a giocare, rimessa laterale poi per l'Inter, si rialza Bissek, sembra tutto ok. Svettato oltre Diego Carlos, altro cambio, doppio cambio nell'Inter, entra Luis Enrique e direi anche Spence. Fuori Di Marco, dentro Luis Enrique e Spence, che credo sia il debutto tra l'altro con l'Inter.
4: Sì, penso di sì, sto pensando.
3: Credo,
4: sì. Ma forse.
3: Fuori Diouf, dentro Spence che ha giocato un buon mondiale, direi.
4: Assolutamente.
3: Buonissimo mondiale.
4: Pensa a te che lusso l'Inter, un nazionale inglese che è anche come Curtis,
3: Curtis Jones, che oggi è infortunato,
4: che ha rotto, è preso dal Liverpool e lui è Liverpool, giocava,
3: Inter che fin qui in realtà ha avuto poi pochi, come è stato rilevato insomma in questi giorni, non è che ha avuto un grande impatto fin qui dai giocatori arrivati sul mercato, ma questa solo che una buona notizia tutto sommato in prospettiva, può solo migliorare. Ancora l'Inter adesso con Carlos Augusto per Bogni, vediamo cosa combina l'ex Parma. Spalle alla porta, deve darla all'indietro a Sučić. Il pressing di Troilo che va a conquistare una buona palla. Attenzione, 2 contro 1. Troilo con Romero. Troilo la dà a Romero. Romero dal limite. Alto. Chiede una deviazione Romero. Grande riconquista di Troilo, che è davvero nel Parma uno dei migliori questa sera. Riconquistato una grande palla su Sučić. E poi lì forse poteva darla un attimo prima, Remo. Anche se non è stato sbagliato poi il passaggio.
4: No, io penso che Romero abbia fatto male a tagliare a sinistra invece di sovrapporsi a destra. Sì. Perché hai a destra ragione. Ti dà il piatto sulla corsa e tu sei in porta.
3: E forse Troilo stava cercando di capire anche dove fosse Romero.
4: Dove
3: perché
4: andasse...
3: gli arrivava dalle spalle.
4: Esatto.
3: Attenzione all'Inter adesso, proprio con Spence. Spence dentro, intercetta Diego Carlos, che impedisce al pallone di arrivare comodo sui piedi di Bogni. E calcio d'angolo per l'Inter. Un quarto d'ora alla fine. Bravo Diego Carlos, pure in una partita non semplice, complicata dal fallo da rigore che ha costato il 2-0 al Parma e che ha di fatto fatto calare il sipario. Poi c'è stato anche il 3-0 alla mezz'ora del primo tempo di Thuram. 3-0 è quel punteggio che sta maturando fin qui, quando mancano 15 più recupero. Il calcio d'angolo dell'Inter, non c'è più Di Marco, lo batte Stankovic, il serbo, classe 2005. Dentro con il destro, l'allontana al solito Troilo. La palla che arriva a quelli dell'Inter. Con il cross di nuovo da destra. Impostare Luis Enrique. All'indietro adesso la squadra nerazzurra con Mkhitaryan, inesauribile. Classe 87, Sučić, Lautaro Martinez sulla sinistra, la palla dentro per Bogni e poi la chiusura ancora di Diego Carlos e la palla smorzata è preda di Corvi.
4: Dentro l'area di rigore abbiamo fatto bene, perché se tu vai a vedere, li abbiamo chiusi parecchie volte in area.
3: I gol alla fine sono stati dagli episodi e il contropiede sul terzo gol.
4: Esatto.
3: Bilal Touré la mette giù per lontani, che adesso ha spazio e si proietta sull'esterno di sinistra, intercetta Bissek, che oggi ha giocato davvero un'ottima partita. Poi la mette male però e prende di Bilal Touré. Mandela Keita per vie centrali su Del Prato, che è molto stanco a destra, il capitano di nuovo per Mandela Keita, per Romero, limite dell'area di nuovo per Mandela. Bernabé, scusate, dal limite la fa girare largo per Valeri, che la mette in mezzo e poi l'Inter in qualche modo libera dopo un flipper in area di rigore. Ancora il Parma, insiste bene con Franco Carboni dietro per Diego Carlos. Bernabé per Diego Carlos con il tacco per Carboni, la palla finisce fuori. Noi ci copriamo gli occhi per non vedere questa pessima idea. C'è un nuovo cambio nel Parma, entra Bricchi. Vediamo chi esce, credo Del Prato, mi sembra molto... no, esce Carboni e allora Bricchi dovrebbe andare a tutta fascia al posto di, immagino, di Del Prato, con Del Prato che andrà poi a fare il centrale di sinistra, a meno che non sia Bricchi a ricoprire quel ruolo. No, è proprio Del Prato che va a fare il centrale di sinistra, impegnato proprio adesso da Lautaro Martinez, il diagonale a cercare Bogni, si perde sul fondo. Guarda che Bogni, guarda Remo, mi aspettavo che avesse uno step di crescita ulteriore all'Inter. È cresciuto, è un giocatore di assoluto valore, però per quanto visto a Parma pensavo che sì, una volta arrivato all'Inter sarebbe esploso definitivamente, cosa che ancora non è avvenuta.
4: No, sono d'accordo con te. È un giocatore completo, che però per un attaccante gli manca l'istinto del gol. Non sarà mai un goleadore, è un'ottima seconda punta, si muove bene negli spazi, tecnicamente bravo, però l'istinto da goleador non l'ha, giocando da punta
3: ci vuole, sarebbe richiesto,
4: è una lacuna, diciamo.
3: Martinez, il portiere, con la palla tra i piedi, serve corto un compagno, la palla lunga verso Lautaro, non trova l'appoggio di Sučić, allora il Parma rimane lì, duella proprio Bogni con l'inesauribile Troilo, la palla rifine torna alle parti di Sučić, contro di lui Lontani, che si sta sacrificando molto in fase difensiva, commette fallo, non sono d'accordissimo. No, forse no. che è segnalato dall'assistente dell'arbitro, erano lì sull'out di sinistra. Bravo Lontani, anche se io resto della mia idea.
4: No, ma assolutamente. Cioè, Lontani, non è quel tipo di giocatore. Lontani e Bernabé lì non riescono a incidere con le qualità che hanno, giocano troppo lontani dalla porta. Però sì.
3: Vedremo. 79esimo, scoccato in questo istante con Corbi che va a battere lui questa punizione. Batte lungo verso il Bilal Touré che non la prende neanche stavolta, anche se riesce se non altro a sporcarla, ma poi c'è sempre Bissek a far buona guardia, a fare ripartire l'azione da Spence. Gira molto bene Stankovic per Luis Enrique, gli si aggrappa Bricchi senza però riuscire a fermarlo. Spence con inconfondibili rasta per nessuno perché la prende Troilo, poi forse c'è un fallo su Bilal Touré che non viene fischiato dall'arbitro, allora l'Inter prova a scendere sulla destra. Siamo all'80esimo, sempre Inter 3 Parma 0. Spence vira su se stesso, Lontani lì a difendere largo, due uomini su Spence, alla fine la prende Valeri, tutto regolare per l'arbitro. Valeri alla fine esausto, la calcia più lontano che può, ma ancora l'Inter lì che rimane in possesso. Lautaro dal limite, fuori.
4: Ecco uno che invece la porta la vede.
3: Sì. Qui ha un po' ci ha battato il destro, però.
4: No, se
3: sarà anche stanco,
4: e,
3: ma
4: stop e tiro, guarda. Stop
3: e tiro, sì. Davvero bravo. Stop col sinistro, tiro col destro. E palla che esce di un metro abbondante alla destra di Edo Corvi. Sempre Corvi col sinistro lungo. Stavolta trova Bricchi che prova ad allungare per Romero, poi spinge Carlos Augusto che finisce a terra. Telefonato il fallo e allora riparte subito l'Inter, anzi no, dice che bisogna battere più indietro l'arbitro Bonacina. Vabbè, qui spintarella di Romero, da manuale, caduta da manuale di Carlos Augusto, che gli vuoi dire? Ancora l'Inter a impostare, Mkhitaryan per Stankovic, allarga sulla destra dove c'è sempre Spence, ancora giocatore inglese per classe 2005 figlio d'arte che si inserisce ancora, poi trova però l'opposizione di El Bilal Touré che è andato a difendere fin quasi la linea di fondo di sinistra. 82esimo, Inter 3 Parma 0, tutti gol nella prima mezz'ora del primo tempo. La rimessa laterale per l'Inter con Spence a cercare Sucic, la prendono però quelli del Parma. El Bilal Touré che prova ad uscire, la pressione di Spence, la rimessa laterale per l'Inter.
4: Comunque è bella vedere la determinazione di Romero come entra in campo, come
3: sempre
4: lotta.
3: Cattivo.
4: Sì, guarda Castro, Reteghi, quei centravanti argentini qua, cioè hanno veramente, a Lautaro quando è arrivato, cioè
3: sì.
4: hanno qualcosa veramente, hanno fame, non so neanche che termine usare, proprio li vedi che sono, è chiaro che va un po' più accompagnato.
3: Adesso chi prova ad, sì assolutamente, chi prova ad accompagnare Bissek con Carlos Augusto, Luis Enrique sulla largo a sinistra, contro di lui c'è Bricchi. Si accentra Luis Enrique che poi va dalla parte opposta dove c'è Spence, la palla dentro per Lautaro Martinez di testa, la mette alta sopra la traversa,
4: è andato su
3: sì, grande elevazione per il Tor di Bahia Blanca. Sì, sovrastato Diego Carlos,
4: sì.
3: Palla che però si è persa oltre la traversa. Quando siamo all'83esimo, sempre Inter 3 Parma 0, Parma che avrebbe ancora un cambio a disposizione, l'Inter li ha esauriti tutti. Palla filtrante per Bogni, attenzione c'è il fallo sul difensore del Parma, su Del Prato che è parecchio stanco, tra l'altro non è stato neanche benissimo nei giorni scorsi. Corvi la batte lui, 84 di gioco, ancora lancio lungo, entra Frigan, credo che uscirà proprio il Bilal Touré, sì, Quindi ci sono 7 minuti più recupero anche per Mattia Frigan sul palcoscenico di San Siro. Dobbiamo capire, Remo, che tipo di giocatore è Frigan.
6: Sì, sinceramente è ancora non si è capito. Un oggetto misterioso. Poi ha detto non per colpa sua, sì, per tutti i guai fisici, però...
3: Poi l'ha provato esterno nel precampionato senza grandi esiti.
6: No,
3: questa.
6: No.
3: Adesso vediamo. Cioè, era arrivato anche tra l'altro... comprato ad una cifra non proprio di saldo.
6: No, esatto.
3: Però due infortuni molto gravi l'anno scorso. Parma prova a proiettarsi sulla sinistra con Del Prato, motorino inesauribile per Lontani. Bernabé col mancino dentro per Lontani, bella idea. Intercetta ancora un giocatore dell'Inter. Troilo per Mandela Keita, limite destro dell'area. La palla per Bricchi, contro di lui c'è Luis Enrique. Allora va da Adrian Bernabé, vertice dell'area. Bernabé, gioco di gambe, poi alla fine non la tiene in campo. Rimessa dal fondo per l'Inter. Bernabé che in passato era finito, insomma, se non nel mirino, quantomeno sui taccuini dell'Inter. Non se n'è al momento fatto nulla. Giocatore che è sempre in scadenza e non sembra avere grosse intenzioni di rinnovare fin qui. Contratto che scade a giugno, si capirà a gennaio cosa che ne sarà di lui. Per ora deve sicuramente si batte per la causa. L'Inter con Carlos Augusto, lo rincorre Frigan però senza esito e allora c'è il solito Mkhitaryan che porta avanti palla per vie centrali. Mkhitaryan, il ritorno molto positivo di Mandela su di lui da Bricchi. Palla di nuovo dentro per attenzione a Romero limite dell'area, Romero fuori di poco, peccato. La palla bella di Keita per David Romero,
4: bel movimento
3: col sinistro, era tutto buono, l'ha stoppata anche bene, è arrivato al limite, è entrato in area, non ha colpito nel migliore dei modi. È il destro il suo piede preferito, vero?
4: Sì,
3: si è visto, sì. Qui col sinistro.
4: La strozzata un po'.
3: Tiro un po', sì, masticato.
4: Però vedi che i movimenti ce li ha, è
3: sì,
4: la punta.
3: Assolutamente sì. Assolutamente sì. 4 più recupero alla fine con Valeri a battere questa rimessa laterale. Dentro per Frigan che viene anticipato da Stankovic. E poi se la gioca bene l'Inter questa palla con Luis Enrique che adesso prova a riservirla a Bonieri, era stata lui a ripulirla molto bene. Il Parma però torna in zona difensiva, Sucic, Spence dentro, c'è Lontani che intercetta, poi Diego Carlos per Valeri, vediamo se ancora forza Valeri, serve... Il Rulo Romero che però non è un controllo agevole nello stretto e poi Bissek trova la rimessa laterale. Sucic che per le statistiche ha percorso 11,8 km e Mkhitaryan 11 km, 10,6 del Prato, 10 per Troilo che di solito non compare in questa classifica ma oggi ha corso tanto proprio in virtù anche della sua posizione di centrale di destra che si è dovuto spingere spesso in avanti.
4: Visto il secondo tempo di Troilo, quello che è riuscito a dare in fase offensiva, sinceramente non è così
3: peregrina di
4: esatto come poteva sembrare all'inizio
3: nel primo tempo, sì.
4: Però è
3: siamo
4: che...
3: i giudizi sono anche viziati dall'errore, esatto, di Diego Carlos che è costato poi il rigore del 2-0 all'Inter,
4: poi,
3: che
4: poi anche dal risultato, perché sul 3-0 puoi anche rischiare così, sì, con altre partite. Troilo sta a fare il suo lavoro che sa fare benissimo.
3: Bricchi, Keita che se la gioca male con due piedi non proprio educatissimi, Carlos Augusto che esce bene per Lautaro Martinez, ancora Carlos Augusto, la sventagliata verso Bonni, in uscita Corvi, fa sua la sfera e serve corto con le mani per Bernabé, 2 più recupero alla fine, sempre 3-0 per l'Inter. Vediamo se il Parma trova quantomeno il gol della bandiera, il fallo su Mandela da parte di Lautaro Martinez. Bernabé, Lontani, nuovo per Bernabé, Mandela, Bricchi sulla destra, l'interno del campo, Bernabé per vie centrali, 25 metri, larga sinistra per Valeri, il cross in mezzo, corto, cioè basso, lo rinvia la difesa dell'Inter e poi Spence come un fulmine va su questo pallone a destra, e la tiene in campo. Si proietta allora sulla tre quarti del Parma l'inglese Spence contro Del Prato. Arretra, meglio, rientra Spence verso l'interno del campo dove c'è Lautaro Martinez, con l'esterno a servire sulla corsa Luis Enrique per Bonny. Il tiro a botta sicura, la scivolata di Diego Carlos a salvare quello che sarebbe stato il 4-0 per l'Inter. Qui penso che senza l'intervento di Diego Carlos Corvi avrebbe potuto far ben poco, Remo.
6: Sì, sì, sì, era angolata, forte, bassa, rasoterra.
3: E vediamo.
6: Ah, sì, sì, sì, angolo.
3: Non
6: sì.
3: La prendeva mai Corvi.
6: No, anche perché ha fatto il passo verso l'altra
3: sì,
6: direzione.
3: Parte. Era praticamente all'altezza del dischetto.
6: Sì.
3: Bravo Diego Carlos. Ultimi 45 secondi più recupero, se ci sarà qualcosa immagino che ci sarà. Ma non sarà un gran recupero anche visto il punteggio obiettivamente. Intanto i tifosi dell'Inter lasciano San Siro per evitare traffico, anche perché direi che i tre punti sono più che acquisiti dalla formazione nerazzurra. Troilo per Bernabé, serve Romero che si gira un po' farraginoso, allora perde palla, Stankovic la riconquista per Lautaro che tenta il gol da lontanissimo. Poi però non c'entra la porta, la palla finisce oltre la linea di fondo campo. Abbiamo visto il gol di Ndur con l'under 21, la distanza non era quella. Due minuti di recupero, va bene, basta, direi che sono più che sufficienti. Anche perché poi non è che si sia perso molto tempo,
6: no,
3: hanno fatto
6: no,
3: cambi multipli, quindi tutto sommato,
6: sì, sì.
3: Anche se fosse stato 1-0, non ci sarebbe, forse ci sarebbero stati 3, ma non di più. Corvi ad amministrare il pallone, si fa per dire, Diego Carlos, Troilo, Frigan, per nessuno, subisce fallo Frigan da Stankovic Junior e allora si riparte con una punizione di Mandela Keita che va a cercare Valeri, la mette giù il numero 14. Salta Spence, Valeri bene, entra in area Valeri, Valeri il tiro alla fine si mette in proprio, un tiro che è preda facile di Martinez.
6: Poteva giocare.
3: Ancora il Parma fischia fallo qui sul recupero di palla su di Del Prato su Bonny. Si poteva fare qualcosa di diverso,
6: ha
3: lì.
6: Sbagliato due volte

0: Il fischio finale, attenzione che l'Inter rischia di complicarsi un po' la vita, non ne approfitta Fregan qui su una tocco un po' leggero della difesa nerazzurra. Lautaro cerca di farla finire qui l'Inter con il possesso palla, mancano 10 secondi, poi triplice fischio di Bonaccina decreterà questo 3-0 per i nerazzurri. Si attende solo il triplice fischio. Finisce qui 3-0 per l'Inter, è un debutto non positivo per Alberto Gilardino, 3 gol tutti nel primo tempo, dopo 13 minuti il gol di Sucic sull'errata uscita, veramente il peccato originale di questa partita del Parma, l'errata uscita di incombutta tra Corvi e Mandela Keita che ha perso palla, poi dopo 3 minuti il fallo da rigore di Diego Carlo su Pio Esposito decretato al VAR, il penalty realizzato da Çalhanoğlu con Corvi che aveva toccato, e poi alla mezz'ora in contropiede Thuram ha fatto 3-0. Ribadiamo quello che abbiamo detto, Remo Gandolfi, non una prestazione negativa, però se concedi questo all'Inter poi è tutto in salita.
1: Esattamente, il problema è questo, cioè li abbiamo avvantaggiati nella maniera per noi peggiore possibile. Poi, ripeto, cerchiamo di trovare conforto dalle cose positive che si sono viste, perché il secondo tempo l'abbiamo, è chiaro che loro un pochino hanno tirato i remi in barca, tutto quello che vuoi, però abbiamo visto qualcosa di diverso, di propositivo, e speriamo che questa sia la linea. Poi, ripeto, giocatori di qualità ne abbiamo bisogno come dell'aria, e quindi fisicamente abbiamo provato a tenere una volta andati in svantaggio con l'Inter che si chiude, poi riparte, diventa veramente difficile.
0: C'è l'impressione che Gilardino stia cercando di capire alcuni giocatori dove possono rendere meglio, cosa che tra l'altro non abbiamo capito nemmeno noi.
1: No, fondamentale, un allenatore quando arriva deve riuscire in base alla sua idea di gioco, ma soprattutto ai giocatori che ha a disposizione. Se tu hai dei giocatori a disposizione di un certo tipo, devi costruire la manovra in modo propedeutico ai giocatori che hai, e questo è fondamentale. Lui ha sempre giocato con un 5-3-2 abbastanza bloccato, scavalcando spesso il centrocampo. Adesso bisogna capire se i giocatori che abbiamo a disposizione possono fare questo gioco o se dobbiamo un pochino adeguarci e cambiare in base alle caratteristiche di quelli che abbiamo. I Bernabei lontani, secondo me, sono due giocatori in condizione che sono molto importanti, soprattutto con squadre con cui ce la giochiamo allo stesso livello.
0: I migliori del Parma oggi, questa sera, chi sono?
1: Ma allora, la difesa, secondo me, Carboni e Troilo hanno fatto un'ottima partita, perché, ripeto, in area noi non abbiamo concesso nulla, ma nulla. Non ci hanno fatto gol da dentro l'area di rigore. E questo è un dato importante, perché io mi preoccupavo di quello, ti ricordi, inizio partita, sì. Perché l'Inter riempie l'area, va sulle fasce e mette dentro fior di palloni. Noi abbiamo difeso bene lì, quindi loro due bene. Fabian l'ho visto volenteroso, qualche errore di misura, però in condizione propositivo non mi è dispiaciuto. E il Fez ha fatto il suo, si è sacrificato, ha lottato, ha fatto sportellate, qualcosa di buono l'ha costruito. Per il resto, insomma, gli altri li sappiamo i limiti di Keita e i limiti di Sierro, che sono opposti praticamente, però esatto. Insomma.
0: Questo è 3-0 per l'Inter, allora i danni del Parma. Io ringrazio Remo Gandolfi innanzitutto.
1: Sono io che ringrazio voi, è sempre un piacere.
0: Allora, tra pochissimo inizia diretta live su 12 TV Parma, sul digitale terrestre, non cercato sulla app o sul web, perché per ragioni di diritti televisivi, diritti della Serie A legati alle conferenze stampa, non possiamo proporvelo in streaming e nemmeno on demand. Quindi sul digitale terrestre invece, o credo anche sul canale 5016 di Sky, trovate la trasmissione condotta tra poco da Alberto Rogolotto con i suoi ospiti Simone Brianti, Matteo Volpi, e con le conferenze stampa in diretta da San Siro. Grazie anche a Simonetta Collini regia, grazie a voi per averci seguito, ci ritroveremo ovviamente sulle frequenze di Radio Parma per da lunedì palla in tribuna, e poi vi racconteremo ovviamente tutte le prossime partite sperando in esiti migliori di quello di questa sera. Grazie.
2: La radiocronaca del Parma è stata offerta da Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
2: Buonasera dalla redazione.
3: L'Italia nella morsa del maltempo. In Sicilia una tromba marina ha colpito le Toiane nel comprensorio ionico messinese, provocando ingenti danni ad uno stabilimento balneare nella zona centrale del paese. Colpito da un infarto sull'isola di Vulcano, un uomo di 81 anni è stato trasferito all'ospedale Fogliani di Milazzo a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera di Lipari, dopo che le condizioni meteo avverse hanno impedito il decollo dell'elisoccorso. A Lipari i vigili del fuoco hanno recuperato un'auto travolta dall'acqua. Danni nel Regino con Melito di Porto Salvo che chiede lo stato di calamità, così come i comuni laziali di Nettuno ed Anzio.
2: È ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale della donna e del bambino di Verona, ma non è in pericolo di vita la bambina di 18 mesi che è stata investita da un'auto nel cortile di casa a Casaleone. La piccola, dopo l'incidente, è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del SUEM 118 e trasportata in codice rosso con l'elisoccorso. Fonti dell'azienda ospedaliera fanno sapere che la piccola non ha riportato fratture. L'incidente è tuttora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.
3: Gli esteri, decine di persone sono rimaste gravemente ferite nell'attacco all'aeroporto di Riyadh, lo ha reso noto una fonte di un ospedale della capitale saudita. Alcuni pazienti sono stati trasferiti in ospedale in elicottero. Intanto gli Stati Uniti hanno chiesto ad Israele di riprendere la guerra all'Iran, ma da soli. Lo ha riferito oggi il quotidiano israeliano Mariv. Il capo di Stato Maggiore Eyal Zamir ha però chiarito agli americani che un attacco del genere avrebbe causato con ogni probabilità il rinvio delle elezioni in Israele, escludendone dunque la possibilità.
2: Un attacco di droni ucraini ha paralizzato per ore gli aeroporti di Mosca, proprio mentre diversi aerei del governo russo facevano rientro nella capitale da un vertice in Turkmenistan. A bordo, secondo fonti informate, si trovavano il presidente Vladimir Putin e alcuni dei suoi collaboratori. Ne dà notizia il New York Times.
3: Sarebbero migliaia, secondo i media indiani, le persone fermate dalla polizia a Nuova Delhi, dove si è tenuta una protesta del partito delle Blatte contro le presunte irregolarità nella revisione delle liste elettorali, di cui l'opposizione accusa il governo. Le cifre ipotizzate dai giornali variano. Arrestato anche lo stesso leader del partito delle Blatte, Abhijit Dibki. L'accusa è di manifestazione non autorizzata.
2: I motori in chiusura in Formula 1. Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti nel GP di Singapore. Secondo posto per Charles Leclerc, poi Lewis Hamilton su un'ottima Ferrari. Seconda fila per Kimi Antonelli, poi Norris e Piastri. Per la MotoGP, Marc Marquez approfitta dell'incidente al via, bezzecchi Raul Fernandez e vince la sprint race del Gran Premio di Indonesia. Il 9 volte campione del mondo è il nuovo leader del campionato a più 4 su Martin. Sul podio anche Ogura e Di Gian Antonio.
3: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
5: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
1: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
0: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
1: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
0: Vinci con Conad.
1: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
2: 18° Gran Galà del Tortel Dolce, il 10 e 11 ottobre, Colorno, celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
3: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta. Caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
4: Good vibration.
5: Good vibration.
6: Come on, y'all.

0: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno.
1: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
2: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
1: In palio ogni giorno più di 1.000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
2: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
1: Vinci con Conad.
2: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
3: Good vibration.
4: Good.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 21 e un minuto. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buonasera dalla redazione.
4: L'Italia nella morsa del maltempo. In Sicilia una tromba marina ha colpito le Toiane nel comprensorio ionico messinese, provocando ingenti danni ad uno stabilimento balneare nella zona centrale del paese. Colpito da un infarto sull'isola di Vulcano, un uomo di 81 anni è stato trasferito all'ospedale Fogliani di Milazzo a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera di Lipari, dopo che le condizioni meteo avverse hanno impedito il decollo dell'elisoccorso. A Lipari i vigili del fuoco hanno recuperato un'auto travolta dall'acqua. Danni nel Regino con Melito di Porto Salvo che chiede lo stato di calamità, così come i comuni laziali di Nettuno ed Anzio.
3: È ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale della donna e del bambino di Verona, ma non è in pericolo di vita la bambina di 18 mesi che è stata investita da un'auto nel cortile di casa a Casaleone. La piccola, dopo l'incidente, è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del SUEM 118 e trasportata in codice rosso con l'elisoccorso. Fonti dell'azienda ospedaliera fanno sapere che la piccola non ha riportato fratture. L'incidente è tuttora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.
4: Gli esteri, decine di persone sono rimaste gravemente ferite nell'attacco all'aeroporto di Riyadh, lo ha reso noto una fonte di un ospedale della capitale saudita. Alcuni pazienti sono stati trasferiti in ospedale in elicottero. Intanto gli Stati Uniti hanno chiesto ad Israele di riprendere la guerra all'Iran, ma da soli. Lo ha riferito oggi il quotidiano israeliano Mariv. Il capo di Stato Maggiore Yala Zamir ha però chiarito agli americani che un attacco del genere avrebbe causato con ogni probabilità il rinvio delle elezioni in Israele, escludendone dunque la possibilità.
3: Un attacco di droni ucraini ha paralizzato per ore gli aeroporti di Mosca, proprio mentre diversi aerei del governo russo facevano rientro nella capitale da un vertice in Turkmenistan. A bordo, secondo fonti informate, si trovavano il presidente Vladimir Putin e alcuni dei suoi collaboratori. Ne dà notizia il New York Times.
4: Sarebbero migliaia, secondo i media indiani, le persone fermate dalla polizia a Nuova Delhi, dove si è tenuta una protesta del partito delle Blatte contro le presunte irregolarità nella revisione delle liste elettorali, di cui l'opposizione accusa il governo. Le cifre ipotizzate dai giornali variano. Arrestato anche lo stesso leader del partito delle Blatte, Abhijit Dibki. L'accusa è di manifestazione non autorizzata.
3: I motori in chiusura in Formula 1. Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti nel GP di Singapore. Secondo posto per Charles Leclerc, poi Lewis Hamilton su un'ottima Ferrari. Seconda fila per Kimi Antonelli, poi Norris e Piastri. Per la MotoGP, Marc Marquez approfitta dell'incidente al via Bezzecchi Raul Fernandez e vince la sprint race del Gran Premio di Indonesia. Il 9 volte campione del mondo è il nuovo leader del campionato a più 4 su Martin. Sul podio anche Ogura e Di Gian Antonio.
4: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
5: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
6: Cerchi la tua prossima auto? A Parma è arrivato Tomasi Auto. 50 marchi, 250 modelli e oltre 4.000 auto in pronta consegna a prezzi super convenienti. Confronta le tue preferite, provale con un test drive gratuito e acquista anche senza finanziamento. Scopri tutte le offerte in via La Spezia 183 a Parma. Aperti tutti i giorni, anche la domenica. Tomasi Auto. Ce le abbiamo tutte e costano meno.

0: l'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
1: Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
2: TAEG 433, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
3: Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 all'Open Weekend presso la concessionaria Carebo. A Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
4: Good.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Stai entrando nel magico mondo di Blue Note. Questa è la notte di RPM.
0: Blue Note.

sempre a chiedervi se esisto, se ci sono. Sempre penso a quel mondo che pensavo un paradiso diventato infernale. Vi ci vorrebbe un bel giudizio universale, ma il mio solo un giudizio personale.

blu. Questa è la notte di RPR. Blu notte.